intellettualmente confusa, è una persona mentalmente disturbata, perché deve mettere insieme, se noi prendiamo alla lettera quello che lui scrive, deve mettere insieme delle prese di posizioni che non possono stare insieme, perché nello stesso tempo c'è un'uguaglianza di tutti, però c'è nello stesso tempo, però contemporaneamente c'è l'accanimento nell'osservare delle norme che sono particolari. Ecco, cosa, come valutare queste prese di posizione di Paolo? Indubbiamente bisogna riconoscere che non riusciamo a ricostruire in maniera, direi in maniera convincente, quello che Paolo è riuscito a diventare, quello che ha cambiato questo nome di Paolo. Per un certo verso possiamo attribuirlo alla sua origine giovanile pagana, per altri versi dobbiamo invece attribuirlo a una sua elasticità mentale, per cui cambia visioni, cambia opinioni. Siamo tutti uguali, però io sono ebreo, sono sempre stato ebreo, totalmente ebreo. Lui cerca, nel suo modo di parlare, di giustificare tutto questo, perché per esempio, vi ricordate, questo l'abbiamo già letto, ad un certo punto lui dice: è successo qualcosa per cui io sono rimasto a dire il vero me stesso, nel senso che quando ho capito che alcune cose erano sbagliate, le ho buttate via come spazzatura. Quindi si rende conto di essere stato incoerente, perché prima era tutto dalla parte degli ebrei, poi è diventato tutto dalla parte dei pagani. Ci vorrebbe uno psicanalista, uno psicologo che ci spiega queste cose. Probabilmente la vera psicosi di Paolo, quella che potrebbe chiarire che tipo di uomo era, ha proprio bisogno di una analisi, direi psicologica, se non addirittura psicanalitica. Paolo è una persona, e qui devo dire che mi servo di un suggerimento che mi è venuto da una persona che è esperta di queste nuove scienze umane, la psicologia e la psicanalisi. Paolo è una persona la quale, quando ha in mente una convinzione che gli pare giusta, ritiene che sia suo dovere assoluto dedicarsi totalmente a difendere questa posizione in maniera direi eroica, in maniera totale. Vuole dedicare tutto se stesso a queste, eliminare ogni dubbio, mettersi subito all'azione per ottenere un risultato. È una persona la quale vuole tutto, dare tutto se stesso subito, così come lui l'ha pensato, cioè senza interpellare nessun altro. È questo senso di tocca a me, sono io che devo farlo, e lo devo fare perché, oggi diremmo, la mia coscienza me lo dice. È una persona la quale vive, ha questo, direi, questo esagerato senso della responsabilità personale. È una persona la quale deve, qualunque sia la situazione,
deve dedicarsi ad essa con tutte le sue forze, con tutta la sua anima, con tutta la sua mente. Queste sono le parole che gli ebrei dicevano nei confronti dell'amore con Dio. Con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutte le tue potenze, con tutta la tua anima devi amare Dio. È come se Paolo dicesse: devo essere l'ubbidienza alla verità, l'ubbidienza alla giusta tesi, quella stessa che l'ebraismo vuole che abbiamo nei confronti di Dio, io devo averla nei confronti di quello che la mia mente ritiene essere doveroso fare. Per cui quando la sua mente era ebraica bisognava eliminare i non ebrei. Quando la sua mente diventa una mente universale deve dedicarsi all'universalità. È un, direi, un fenomeno psicologico. E questa mi pare che sia una possibilità interessante. E è una personalità unica. Assomiglia forse ai grandi personaggi della storia, probabilmente anche Alessandro Magno era così. Cioè persone le quali si mettono in mente una cosa e ritengono che muoiono piuttosto di abbandonarla. Come Colombo che a tutti i costi vuole andare a vedere dove sono le Indie. Cioè è una persona come questa. A pensarci bene, quasi tutti i personaggi importanti della storia sono persone di questo genere. Quindi Paolo è il responsabile di quello che il cristianesimo è diventato. Pietro certamente no. Pietro è una persona che è il contrario di Paolo. Riflette, pensa, dubita, si domanda se sia il caso di fare questo. Voi capite che allora il cristianesimo è un fenomeno culturale, sociologico, psicologico, all'interno del quale ci sono dei protagonisti che sono molto diversi l'uno dall'altro, e devo dire Paolo ha avuto un'incidenza così forte in queste operazioni al punto che secondo me è lui l'inventore di un tipo di cristianesimo dominante al quale tutti poi si sono accodati, tutti hanno seguito lui. E allora io capisco perché Luca ha cercato di ammorbidire le cose, ha cercato di inserirlo dentro in una comunità, perché altrimenti sarebbe diventato lui il fondatore di una religione. Come in fondo probabilmente lo è stato. E ebreo, israelita, stirpe di Abramo, adesso ministro di Cristo, più di tutti gli altri, questo lo dice di se stesso. Questa sarebbe la sua autodescrizione. Per questo lui durante la sua vita ha avuto una quantità di nemici, i quali ci deve essere stata una serie di persone, per esempio uno di loro sappiamo che era Apollo, Apollonio, un credente che a differenza di Paolo ragionava in maniera, l'aveva incontrato a Efeso,
direi ragionava in maniera molto più molto diversa da quella di Paolo. Cioè, secondo me Apollo era quello il quale cercava di capire che le cose vanno spiegate alla gente in maniera che la gente le capisca. E quindi prima bisogna conoscere quello che la gente vorrebbe che accadesse, quali sono i desiderata delle persone a cui ci si rivolge. E bisogna quindi adattare la predicazione e la dottrina perché risponda alle esigenze del popolo. Quindi non è dogmatico Apollonio, Apollo, è un propagandista, ma è una persona onesta anche lui. E io non sono come i Brandon che vedono dappertutto degli imbroglioni, voglio essere benevolo nei loro confronti. Cerca di adattare la dottrina, il pensiero alle esigenze di ogni singola popolazione, come del resto fanno continuamente i predicatori cristiani. Ai malati dicono una cosa, agli sportivi ne dicono un'altra, a seconda dei casi. Adattano l'invito al miglioramento di sé a seconda delle possibilità delle persone che incontrano. Cercano di mettersi cercano di immedesimarsi nella condizione del prossimo e farlo diventare come quel prossimo può diventare. Se ci pensate bene, Paolo non è così. Paolo impone un suo Vangelo, il mio Vangelo. E se uno non lo accetta come vuole lui, si arrabbia e combatte contro quelli che spiegano le cose diversamente da come le spiega lui. Deve continuamente dire che se viene anche un altro a insegnarvi un Vangelo diverso da quello che ho detto io, se fosse anche un angelo, voi non dovete ascoltarlo. Ecco, questo vi ricordate, l'avevamo letto nella lettera ai Galati, avevamo letto questo passo. Se anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Cioè si è cancellato. L'abbiamo già detto e lo ripeto, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete, lo sia anatema. Ecco, questo è fascismo, eh? Scusate. Questa è un'imposizione durissima. Ma tenete presente che questo modo di parlare, lui lo ha mantenuto con tutti. Lui da Efeso scrive ai Corinti, adesso finirò per non trovare il foglio come mi capita sempre, scrive ai Corinti le stesse cose che ha detto ai Galati. Per cui impone anche ai Corinti questa norma fondamentale, che se anche venisse un angelo dal cielo, loro non lo devono ascoltare, perché devono prendere il Vangelo così come lui l'ha predicato. Guai se loro cercano di dare ragione ad un altro. E c'è invece un sacco di persone le quali sembra che quando vengono a sapere che Paolo è andato in una certa città lo rincorrono, come faceva prima lui con quelli di Damasco, per andare là a dire: guardate che Paolo non vi ha detto le cose giuste, guardate che lui è esagerato, è un estremista, lui vuole che non osserviate più la legge, ma invece la legge merita ancora di essere osservata, almeno su alcuni punti. Dovete sfruttare l'esperienza classica dell'ebraismo,
perché il popolo ebraico è stato per anni il popolo ammaestrato da Dio. E guardate quanta possibilità ci potrebbe essere in questo modo di ragionare. Perché buttar via tutta la tradizione ebraica? Perché non mantenere più niente dei loro costumi, delle loro abitudini? Perché cancellare tutto quello che è caratteristico dell'ebraismo? Per esempio, proprio nei nostri giorni ci sono stati tanti cristiani, i quali erano cristiani, ma nello stesso tempo dicevano: ma hanno un modo di fare, alle volte gli ebrei hanno un modo di pregare. Beh, noi diciamo ancora i salmi degli ebrei. Ci hanno tirato via dei pezzetti perché sarebbero stati cattivi, ma preghiamo ancora in maniera ebraica. Allora nasce questa specie di pastrocchio che è caratteristico della liturgia cattolica, che è un pastrocchio, dove si mettono insieme tematiche ebraiche, insieme con novità cristiane, rigorismi paolini insieme con rigorismi ebraici. Non, è pasticciato tutto, è mescolato. Ora, queste mescolanze, per cui la celebrazione della messa, per esempio, è ebraicizzata inutilmente, in maniera continua. Santo, santo, santo, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E questi sono vecchi modi di parlare. Paolo il vantaggio di Paolo è che lui ha una direttiva, ha una sua semplicissima, semplicissima. È un teologo il quale ha un suo modo di dire: grazie a quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo, la dottrina, il pensiero, le cose da credere sono ormai chiare, nitide, precise. Uno studioso ne segnala, ne prende 10 realtà. Giustificazione, salvezza, riconciliazione, espiazione, redenzione, liberazione, santificazione, trasformazione, nuova creazione, glorificazione. Se avremo tempo, le dovremo esaminare una per una queste parole. Sono termini paolini. Questo è il suo Vangelo. Il Vangelo che è, appunto, giustificazione, salvezza, riconciliazione. Cioè, ha inventato un sistema teologico di pensiero che non ha niente a che fare con quello, poniamo, della lettera agli ebrei, che non ha niente a che fare. Dopo, certo, si assomigliano in certe cose, si possono mescolare di nuovo, non ha niente a che fare con l'antico ebraismo, non ha niente a che fare con il Vangelo di Giovanni, non ha niente a che fare. Sono sistemazioni didattiche della visione cristiana. Ripeto, quelle di Paolo sono chiare, sono nitide, e lui le impone. Ecco, le impone in maniera totale. Guai se voi non le osservate. Perché se non le osservate,
non meritate più di essere chiamati cristiani. Guai se voi non ascoltate il mio Vangelo, che è l'unico Vangelo che bisogna ascoltare. Stavo cercando di trovare, ma non la trovo, la ripetizione di quello che lui dice ai Galati, così come è presentata ai Corinti, glielo scrive da Efeso. Guai se voi non osservate più, vi leggo però quella che lui per esempio dice sempre in Seconda Corinti per quelli di Corinto: ho una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. È curioso questo modo di parlare, che non assomiglia a nessuno delle 10 frasi che ho detto prima. Forse potrebbero diventare 11. Le nozze. Una specie di gelosia divina, lo scrive ai Corinti, nella seconda lettera ai Corinti, perché ha litigato, ha detto anche a loro: non ascoltate gli altri, ascoltate soltanto me, perché vi voglio. È come se dovesse, voi siete la vergine casta. Casta non vuol dire, attenti bene, vuol dire, non è sessuale il senso di casto, basta la parola vergine per questo, è la purezza, la perfetta coincidenza delle cose, la chiarezza. Spesso quando si dice casto, castità, non si dice evitare la sessualità, ma si dice la pulizia, la perfezione. Voi dovete diventare la chiarezza. E io voglio presentarvi a Cristo, è per questo che io sono severo con voi, per questo io vi obbligo a seguire il mio Vangelo, non quello degli altri. Se anche venisse un angelo dal cielo, non seguitelo. Ripeto, quello che lui aveva scritto ai Galati lo scrive anche ai Corinti. Questo è Paolo. Abbiamo ancora però tante cose di cui dovremmo occuparci. Non sono riuscito neanche oggi a terminare questo discorso. Non è riuscito ad andare d'accordo, cioè lui scrive le lettere soltanto alle comunità delle quali è stato fondatore. Quando per esempio, ammesso che sia vero questo, lavorava con Barnaba nei primi anni, ammesso che abbia lavorato con Barnaba, come è probabile, almeno in qualche occasione, non scrive, non manda lettere a chi ha ricevuto un insegnamento religioso, un insegnamento cristiano, non direttamente da lui, ma da un'altra persona insieme con lui. Non interviene. Lui si occupa soltanto. Ogni tanto mette, come firma, oltre a se stessa, mette io, Timoteo, io e Tito e Timoteo. Cioè, lui si preoccupa che le chiese che lui ha fondato seguano la sua dottrina. Non impedisce ad altri di presentare le cose in maniera diversa. Facciano quello che vogliono. Lui non interviene, cioè non va a rovinare la semina di un altro che ha seminato altre verità, altre parole. Lui tiene da conto il suo modo di essere cristiano.
Per cui noi adesso siamo in una situazione nei quali all'interno del Nuovo Testamento troviamo una quantità di cristianesimi tra loro diversi.

E direi che nelle prossime volte cercheremo anche di renderci conto che il Paolo storico, il Paolo vero, è quello delle lettere prima a Corinti, seconda lettera ai Corinti, Tessalonicesi, la prima lettera, la seconda probabilmente è una copia in parte falsificata, Filippesi, Filemone si può metterla dentro, quindi Romani, prima e seconda Corinti, Galati, Romani, Filippesi, Tessalonicesi, la prima, le ultime, Efesini, Colossesi, non siamo sicuri che siano veramente di San Paolo, perché in Efesini, Colossesi c'è un passo in avanti che non sono sicuro, i commentatori non sono sicuri che si possa veramente attribuire a San Paolo, perché, questo lo dico per lasciare un'ultima frase che possa servire anche per la Settimana Santa e per la Pasqua, per capire le cose. Secondo Paolo, il punto chiave, al di là delle 10 parole che avevo visto prima, che pure sono interessanti, è questo, un testo che avevo già letto tra l'altro: la stoltezza di Dio è superiore a quella, è superiore alla sapienza umana. Vi rileggo il testo che vi ho già letto un'altra volta: poiché nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, Dio ritenne di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E i giudei cercano miracoli, i greci la sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli ebrei, scandalo per i giudei, stoltezza per i greci, ma per i chiamati, sia giudei sia greci, potenza di Dio, sapienza di Dio, cioè il Cristo crocifisso. Attenti bene, capitemi quello che dico. Lo so che nel capitolo 15 prima lettera ai Corinti, Paolo difende a tutti i costi la risurrezione. Ma Paolo ha bisogno della risurrezione, ma dice ai suoi fedeli: voi adesso dovete vivere abituandovi a portare come Cristo la vostra croce. Cioè, Dio adesso, in questo secolo, in questo mondo, è il Cristo crocifisso. Cioè, voi dovete disporvi a perdere, a eliminare, a rinunciare ad ogni altro valore che non sia la sofferenza e la fatica di ottenere la giustizia del mondo. La prima parola, infatti, che lui adopera nelle 10 è la giustificazione, cioè la fatica di essere giusti. Su questo tema ritornerò dopo Pasqua, la giustificazione, operare la giustizia. Guardate che operare la giustizia significa essere respinti dal mondo, così come l'ebraismo ha respinto Gesù. Voi dovrete soffrire continuamente
E portare la croce non è per Paolo sopportare le malattie, anche quello. Ma le malattie bisogna reagire con forza cercando di guarire. È la giustizia, è la rettitudine, è la necessità, la fatica di compiere quello che è veramente utile, non che appare utile. Questa è la sostanza del pensiero, non è l'aldilà. La risurrezione c'è. E quello che sarà nell'aldilà è sicuro che c'è, ma voi adesso il problema non è che dovete dire: ma sì, questo mondo lasciamolo andare, vada come vada, tanto quello che occorre è quello che verrà dopo la morte. No, questo Paolo non lo vuole assolutamente questo. Voi dovete adesso cercare di essere giusti, ma per essere giusti bisogna, solo Dio è giusto, perché per essere giusti bisogna essere onniscienti. Ecco, questo è il punto chiave sul quale ritornerò dopo Pasqua. Per essere giusti bisognerebbe sapere tutto. Tu vedi una persona e dici: va quel ladro lì, mandalo in prigione. Ma tu sai perché quello lì ha rubato? Sai come funziona la sua testa? Sai come sono i suoi ormoni? Cosa sai tu di lui? Sì, sembra che sia un assassino. Lo è, materialmente lo è stato. Ma forse è una vittima. È uno che deve essere curato. Ma certo, noi cerchiamo di farlo questo. Ma questa è la grande fatica. Che cosa è veramente giusto? Quale politica? Quale progresso? Ecco perché, lo so che mi hanno deriso e mi hanno anche detto che sono arretrato per via di andare su Marte, eccetera. Cosa state facendo voi uomini? Con questo vostro tipo di fidarsi di progetti tecnologici, ma siete sicuri di fare delle cose giuste? Al tempo di Paolo questo non c'era. Al tempo di Paolo c'era semplicemente: lo mandiamo in prigione o no? Pena di morte o no? Cosa ne faccio di questo qui che è malaticcio? Lo lascio morire o lo curo? Ecco, questo ladro cosa faccio? Il mondo antico, tra l'altro, era pieno di ingiustizie, pieno di peccati, pieno di favoritismi. Il cittadino, ecco, là, ti ricordo, il cittadino romano, sei un poveretto, frustate. Il cittadino romano, niente. Paolo si mette dalla parte di questi che vengono puniti. Pericoli di morte, 5 volte dai giudei, 39 colpi, 3 volte con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte naufragio, con notte in balia delle onde, pericoli di fiumi, pericoli dei briganti, pericoli dei miei condizionali, pericoli dei pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame, sete, digiuno, freddo, nudità. È il mio assillo principale, la preoccupazione per le chiese. È il presente, vedete? Che cosa è giusto fare? Vado, non vado? Rispondo, non rispondo? Approvo, disapprovo, accetto, rifiuto. Come fai a rispondere a queste cose dal momento che sei un povero uomo che non sa? Stiamo facendo cose buone noi? La difficoltà delle scelte politiche, per esempio.
la difficoltà di decidere che cosa è veramente necessario perché gli uomini stiano meglio. La tecnologia, la nuova televisione, i nuovi sport, le nuove religioni, le nuove liturgie. Ecco la difficoltà. E qui c'è Cristo crocifisso. Attenti che la stoltezza di Dio è superiore della sapienza degli uomini. E la stoltezza di Dio è... Cos'è la stoltezza di Dio? Dubitare, domandarsi che cosa è giusto, che cosa è falso, pregare vuol dire ragionare per capire qual è la scelta giusta. Ecco, è la difficoltà del vivere, il portare la croce ogni giorno, che non è superare i fastidi e le malattie, è che cosa decidere di fare, da che parte stare, che cosa favorire e che cosa combattere, per chi votare, a chi dare ragione e a chi dare torto. La difficoltà del vivere, questo è il vero Paolo. Lui, per le sue chiese, esigeva il massimo rigore in tutto questo. Essere disposti, piuttosto di sbagliare, a rinunciare ad ogni cosa, che è una specie di morte equivalente alla morte di Cristo. Direi che il mondo moderno ha bisogno di questa paura di sbagliare, di questa fatica di decidere, di questo dovere, che è il più difficile per gli uomini, di fare una scelta. Questa è la vera croce che noi dobbiamo portare. E questo vale per la Settimana Santa e vale per tutta la vita. Ci vediamo, ci sentiamo dopo Pasqua, io probabilmente verrò, mi pare che sia il 12, che è il lunedì, o il 13 martedì, ci vediamo comunque in aprile, dopo la Domenica in Albis. Buona Pasqua!

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Mi fa sempre un po' effetto quando dici il dono, perché per me è... cioè, quasi non mi sento degna, no? Cioè, non riesco tanto a dire questa cosa. Per me è Giulia canto, cioè, sono Giulia e canto. Ho ricevuto un dono quando sono nata e l'ho iniziato a svilupparlo già da piccola, perché io a 5-6 anni volevo già fare la cantante. È importante capire che non basta. Siamo delle macchine complesse, perciò le emozioni, il carattere determinano tantissime cose, gli obiettivi, la fortuna anche, però più delle volte è come agiamo noi nei confronti di quello che vogliamo fare, io penso. Si parla di un dono all'interno del proprio corpo, quindi la voce, no? Non la vedi, la senti ma non la vedi. È molto strano e delicato. Sto ancora cercando di scoprire bene dove voglio andare. Ho capito che non c'è una strada sola.
1: Il dono in realtà è una cosa, secondo me, già intrinseca nella persona. Il talento è ciò che rende quel dono, ciò che fa rendere quella persona riconoscibile, e quindi fa rendere il dono della persona riconoscibile in mezzo ad altri. Mi è capitato di sentirmi dire sei proprio bravo, hai un dono, ma in realtà tante volte sono proprio quei commenti che considero poco. Persona e personaggio, dove personaggio vuol dire ciò che quella persona fa, io lo intendo in questo modo, sono molto legate. Il mio lavoro in realtà è ciò che mi piace fare, e faccio fatica a tenere divise questi due aspetti. Il talento permette di alimentare e far crescere il dono che già uno possiede. Ma nel momento in cui voglio continuare a migliorare e quindi continuare a crescere professionalmente, questo sì, comporta fatica nel senso positivo, cioè approfondimento, documentazione, studio, tempo investito per poter crescere.
2: La lettura dei libri, dello studio, dell'essere analitici, del voler stare in silenzio, in una sorta di raccoglimento a leggere, è in certa misura un dono che chiaramente però si deve coniugare alla costanza, alla tenacia, alla voglia di coltivarlo, di farlo fruttare. Sicuramente l'essere umano porta il suo essere umano nella passione. Un esempio è quello dei social media, che adesso sono una realtà a volte più vera del reale, a quanto pare. E sui social media, senza continuità, senza determinazione, poi ci sono riscontri chiaramente negativi. Se vedo qualcuno che ha più voglia di me, ha più forza di me, mi fermo e lo lascio andare. E la lettura è un momento di cura, perché vuol dire coltivare il silenzio, che per me è un qualcosa di fondamentale, che ad esempio in questo momento della mia vita mi manca tantissimo, ma che è cruciale. Il dono che mi ha dato questo dono è proprio la capacità di comprensione che secondo me la lettura ti dà, perché chiaramente ti fa entrare nelle case, nel cervello e nei problemi e nelle gioie altrui, ecco.

0: una persona più che un dono ha una vocazione. Mi piace pensare che ognuno è stato creato per fare qualcosa, per svolgere una missione. Uno deve capire effettivamente in che direzione può spendere le proprie energie, la propria ricerca, e su quello appunto deve impegnarsi. Si pensa che le opere d'arte, le opere pittoriche che vado a realizzare nascano così dall'oggi al domani, quando invece dietro a una singola pennellata magari ci sono dei mesi di riflessione, c'è uno studio profondo, e non è semplice, è sicuramente sempre una, con ostacoli sempre più grandi. Ognuno ha un dono dentro, non dobbiamo per forza cercare qualcosa di straordinario che sia al di fuori dei canoni. Anche nella semplicità della vita di tutti i giorni, ognuno di noi può trovare il proprio destino che è stato scritto. Nella prima mostra del dipartimento, quindi la prima mostra di classe, la fine della mostra di fine anno, e quando la gente entrava in questa mostra rimaneva scioccata perché pensavano di trovarsi una pittura di un certo tipo. Il mio compagno di classe aveva fatto questa opera di palloncini. Da lì ho capito che effettivamente la mia ricerca artistica doveva prendere una piega diversa. Il fruitore dell'opera doveva sentirsi in qualche modo integrato. E il fatto di vedere che attraverso la street art, attraverso l'arte murale, che è quella che faccio io, le persone si sentono coinvolte direttamente nell'opera, mi piace pensare che allora forse il futuro dell'umanità sta andando magari in quella direzione, quindi in un ritorno a una visione più umana, ecco, dell'arte.
1: Quando mi dicono una cosa del genere mi sprona a metterci ancora di più di quello che già sto mettendo. Starò sfruttando davvero fino in fondo il mio dono, starò dando il meglio. Non sono un supereroe, non sono una superdonna. Tutti i risultati che sto conquistando sono dati dal mio lavoro. Vedo dalle mie avversarie che hanno effettivamente già di base un dono maggiore del mio. Ognuna mette in campo tutte le sue capacità, tutte le sue possibilità, tutte con grande passione, ma secondo me si parte da punti di partenza differenti, e c'è chi deve lavorare di più e c'è chi ce l'ha, ha la vita un po' più facile, mettiamola così. Migliorarsi, indipendentemente anche dalla classifica, dal mio punto di vista è quello che mi dà più soddisfazione. Una persona, diciamo, che mi mette un po' in difficoltà, ovvero mi sento sempre un po' di dovergli dimostrare qualcosa, è mio fratello, che tutti i giorni si aspetta grandi cose da me, quindi io vorrei sempre dimostrargli qualcosa di più. Ok, far sport perché è divertimento, perché far star bene, però se si vuol fare un risultato, l'impegno e la costanza sono essenziali. Saltare allenamento perché uno deve preparare una verifica, per me è un po' una cosa inconcepibile. Riuscire a conciliare lo sport con lo studio è una buona palestra per ciò che sarà poi la vita, perché in un futuro non ci sarà soltanto il lavoro, ma ci sarà anche la famiglia, ci saranno anche gli affetti, e quindi già impararlo con scuola e sport è un buon punto di partenza, anche se non si diventerà dei super atleti. Sei costretto ad alzare chili e chili di pesi, correre tantissimo, fare sforzi che una persona normale ti darebbe della matta. Quindi dire, non hai scelto la strada più facile. Mi piace molto, mi dà grandi emozioni, e quindi lo rifarei.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare.
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Sunt un bel passato, tra l'altro era anche la metà del mese di maggio, perché in coghe non der sette, e l'è l'assenza, è l'assunzione di nostro Signor Gesù Cristo, l'è anche la giornata delle comunicazioni sociali. Ma guardum adesso i santi della settimana per sapere regolare a chi conde fa gli auguri del buon onomastico. In co gei fum anche a Pasquale, perché in co è San Pasquale frate. Domani invece San Felice di Cantalice e Sant Dioscoro. Martedì San Crispino. Mercoledì Sant Bernardino e Santa Lidia. Giovedì Sant Vittorio, venerdì invece le Santa Giulia, le Santa Quiteria, ma soprattutto le Santa Rita da Cascia. E le parlare un po' di Santa Rita e della festa che sarà in della Socesa. Sabato invece gli auguri di buon onomastico gli fumo a Chiganum Eutizio e Onorato gli Eidu Sant de Sabat. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quelli che ha i nomi che ho appena detto. Vardum anche è un po' dei proverbi, donca, i proverbi della sensa, go catatfora in co. Per la sensa, iusei i fa penitenza, el dis en proverbi. Perché? È un'antica leggenda, secondo cui il giorno dell'ascensione gli uccelli non mangiano, quindi i fa penitenza, e gli dà da mangiare neanche ai suoi nuelin. Un'altra mole per l'assenza, tutte le vide le perde la sommessa, cioè per l'assenza, l'ascensione, le vide le comincia a fiorire, ma i stande che ha fiorito in anticipo, stande tutte de anticipate. Genen alter che disse, se piov el de dell'assenza, per 40 de sarum mai senza. Donca, mettumese è il cuore in pace. Gene un altro anche che dice che se il po le in schiena per la senza, cioè in schiena vuol dire se il ga la vela piena, per 40 de el se sustenta, cioè per 40 de el calamia. Poi gene un altro invece che il dice quan canta l'usignol, se sumena el fasol. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa qui è la stagione più buona per sumenare i fasoi. Quando canta l'usignol e quanto il dorma?

0: Anche se è il gruppo padano di Piadena con l'Usignol. E adesso parliamo di Santa Rita, perché venerdì è Santa Rita. È una tradizione questa qui, che noi altri cremonesi che tengono veramente tante. A mo' adesso, infatti, il 22 de maggio della Cesolina, che è la mia appena Cesolina, è una cesa bella, fatta mettere a posto da Don Pietro Bonometti, è in via Trecchi, appunto. E allora venerdì le tutte vai e vai della miccia di gente che va a ascolta messa, perché ne veramente tante durante la giornata, e poi si fa benedire le rose. Dopo Don Pietro dice: ora che con decatazione un po' di sol per giustare, che come spesa una miccia di sol per giustare la cesa, se vieni qui con le ostre rose, allora magari un po' delle ostre, poi una qual donna se può comprarla. Ben, che è una miccia di persone che le prega. Fora, che è una piassolina, e che la saga. Tra virgolette, chiamiamo un banchetto, che è il ventamo vergutina tamichi banchetto, che è per i morti davanti al cimitero. Le rose benedette che le si porta a casa e le viene un po' conservate in dei cassette, in mezzo alla biancheria, in dell'ette, a implorare pace e prosperità sulla famiglia, ma anche all'anno dopo, quando arriva le rose benedette, che le noe, che le invece le si fica mai via, che ho dentro in una cassa che le sta benone, che è bella piena. C'è da rilevare che qualche secolo fa, alla chiesa di Santa Rita, non si andava soltanto a benedire le rose, che andava anche delle donne che era incinta, le andava a ascoltare la messa e le teneva in mano una candela in pisa. Al momento che le partoriva, le impisava mo la stessa candela, perché andeste ben e perché il dolore i fusmia troppo forte. Santa Rita l'è considerata la santa dei miracoli impossibili. Allora venerdì in via Trecchi alla chiesa di Santa Rita ascolta la messa, a fa benedire le rose e magari a domandare vergutina anche a Santa Rita. Adesso voi finite di leggere la poesia Match di Melchiorre Bellini, voi leggete l'altra settimana la prima parte e sentun le previsioni di te. La prima parte era finita con: versera il tem se met in general, la terra per cingde d'acqua s'imbaga, de ingegner comincia il carnevale, le buschine, i camp bass, man man se laga. Tiepit el vent ai mont mola la vena, tenta ai arsen la cima i fium in schena. Finalmente torna il sol e la campagna la testa tira su dal piuma sol, se indrisse i gener, punisseun lasagna, par che il rida nel derves el rasol, dei fior che ioc caressa e la speranza come balsem al cor ven la fragranza. Netta e sgura alla luna el vend la faccia, de not nella gran quiete el mon pisula, l'usignol dalla seso dalla maccia, nell'ira fina l'asma el se consula. Rane, rosp e siven, canta a rinfusa, par na banda che mort porta alla busa. Daimon venzon arieta mulesina, che nel metter petit el cor rinfresca, in buca ai fioi fa venir l'acquetina, le sgorbe russe della frutta fresca, despare salbuter voe a martela e i cicciachen sgulusi alla gradela. I paesan fa il bosca i cavaler, i taia i ravisone al sugli a casa, con l'acqua e verde ram straccia in mader per culmi nel settembre la benassa, con ai arsenei divit la terra piana e i sumena col ris an la terzana. La terzana è una forma di malaria, Intanto le Pentecoste, tamenco, ie a mester, dell'aura comincia el furegot, chi cura foia o cambia i cavalier, chi incalza e chi descalza il melegot, fiorisce il len e nel guardal se sent pas nella vista e quiete nella mente, nel grugiulà la ciossa marca il pas. Va in cerca de beghin cui pulesen la sgarria in messa rute melegas, lui ribecca i se in piena il guseten, po contenta se sconti in den qual foss, cui soffiò il sotaiale in turno e ados. De foia dege adre, fenna scorta, perché gun corpus domini vesen, i paesan con la fede se conforta, con la gelfa i prepara el marsinen, se l'eus de casa i piuc, madre fiola, le stufega con l'oli e la pesola. La padrona, sel sul, suna de festa, i galet nel casol la se prepara, la ghecava i fasoi, taia la cresta, con la guccia e col ref e il bus ghesara, spianzula le galine de passion, perché i marit i è diventat capon. Se la tour del comune canta isturlen, vuole usi il rundon come danat, sotto i cup mette il gnal i passaren, fiero nel ciel desquasi sprofondat, roda il falchet e distrilasse il manda.
1: Wow, wow.
0: Fermo se l'ala come una volanda. Ah, purtroppo, anche al match l'endata al pabi. L'aria si scalda, e il sul comincia a noser, bisogna mangiare ben, tacca del scabi, ma se incaghe ne gota da fa coser, curì deslanza al botteghin del lot, e giughe quindes. 60 e 78. Finischi la prima parte, adesso una reclam e poi dopo se sentum per la seconda parte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quattro bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donca, la prima parte lo sarà da sé con i tre numeri del lot alla fine della poesia Match de Melchiorre Bellini, e la seconda parte voi verila con de alter numer, che è 93 00 55 00 199, che schile il codice fiscale del gruppo dialettale El Zac, che quanto ende a fa il 730 la denuncia dei reddit al consulente o che al che ve la fa che disi ara che me il mecink per mila voi dagel al gruppo dialettale El Zac, e che l'alve digarà il codice fiscale che le è per Dio 93 00 55 00 199, o alter gli fa no per abuna gli spes gnanenghele lì perché il ve costa niente, e a no alter del Zac come dighi da un po' de domeniche el ne saccar tant per tenere vert la nostra associazione. Allora, suntum in del mes de match e comincium con la poesia de match adre aloi de Amedeo Chitò, naturalmente in del dialetto de Isula Duvares. Fioris li resi in match, se madura li mareni, i cambi e vert, fa cald, li pianti de foi i e pieni. Basta guardasse a turno, che tanti bei color, e tut el fa pensar alla tela d'empitor. In mesa alla campagna, piger, e un po' indurment, loi el venzò pian pian con di riflesse d'argent. Se specia den li pianti, i sale si secchina, e den cantona vax la bev na passarina. Quanta pas, che fresca! E l'acqua pian pianen la passa sotto i pont, la cura al suo desten. De save in fona spiaggia, de laghen bel fundon, venzò cargà de gera in fila in quai barcon. In dimacion se vet el bianc den qual capel, ie pescador che pesca con canna e mulinel. Gnan naus se sent, gnan en rumor, appena un po' distant ven l'eco d'entratur. leggera e delicata, parfin che il gai paura de romper tu l'incant della natura, che se ritempra il spirit, se got, passa i pensier, se troma mo picen, el par appena ier, quam de regasse andaven aloi a fal bagnet, e per custum dupraven mudandi e pol curpet, spettaven che in se la sabbia culegat, el sole ne sughesse, veniven gli ascutat. Quan se pudiva pena andai in sena qual barca, l'era una novità, paria d'esser e monarca. Se giugava alla bala e al ciot, de sabbia a fai castei, quei gli era per nualter i ricordi più sebei. Adrea li rivi, alunca i so senter, che sen resta tutto intatto, propria compagn d'eir, e loi el varda, el va, senza voltarsi in dre, el passa silenzius, delicat, quasi in punta de pe. Adrea loi de match, che de resta incantat, l'azur dell'acqua, el rus del sol, el vert di prat, i papaver in del furment, e il tremor degli foi in seli pianti, e, in mesa all'erba, el vul degli farfalli bianchi. E adesso è il ricordo dei poeti che è nasit o che è mort. Per esempio, il Desdot de Match del 1909 che è nasit a Cremona l'Alfredo, Fredo Caribel. Duman è il Gares Compit 104 anni. De Fredo Caribel voi leggive i quater papagai, visto che se parla di politica i gagirati gaultà, ma se cambia niente, i quater papagai. Ho visto in un giornale l'illustrazione con quater papagai in una barca che tutta sgingurlenta e sconquassata le adreca la sprofonda in del pantan. Sti quater papagai, per di nient'alter, sti quater ciculà ben pien de boria, i cerca con le ciacere e il gratà de mettere il suo nome in della storia, e invece de giustala e de salvala, con di picone, con di sciugurot, i se da ben da fa per demulila, che i vuol portare a casa almeno in toc. Ste barca alle l'Italia. Il mio paese, che governat mal da almen trent'anni gen che a tutta l'ira la gaspes, te quel che era in casa e anche il prestat, cui monopoli e con le costruzioni al posto che de ciment fatte de gest, con di ricevimento e riunion, con viaggio all'estero e pranzi e po' congresse. Sti quattro papagai, quanche più niente, fa la crisi e i dà le dimissioni e i lascia che il serangia e il presidente a fa un alter governo de Maion. Nessun che mai pensa però di dire no, cocchi della mamma, adesso ste lei che te fora tutti i soldi che manca, se no ve ta con iata me salam. Le comoda sciunfasse per Benin e poi la sala barca che va in fondo. Cate ben fora tutti i gelelen, rideghe dignità di fronte al mondo. E quan quei dun e scrivi in sul giornale, le ura de finì la degratà. Per man del tribunal finisse la roba e se fa fort dell'incolumità. E adesso parlum di Alfonso Mandelli. Alfonso Mandelli le mort el 19 de maig del 1927. Ed è Alfonso Mandelli, per ricordare anche le nostre belle donne di Lombardia, voi leggive le belle lombarde. Dall'Olona fino al Mela, o dall'Amber al Tesen, tra le fiole la più bella vo a cercare col lanternen. Le tantem che vo a cercarla, due mai che postruala. No vistuna in galleria con un estro emportament che a guardala me paria davi persi sentiment. Se gavestu carnaman, Dio, compravi tu in Milan. Ho provato andare in Bersana, lascio i roncht verte sul, ma go pes la tramontana e ho duiccia passo il vul. Ho mai vist na montagnina più se bella e tant carina. Amo giurt per ste bellesse, seguitando al manacà come a mul senza cavesse, me son mis a girulà. e dai mont andar giù al pian, ho finit nel Mantuan. Ai me fioi che creatura ho incontrata a Burgofort, mora, granda de statura, con duoc d'animal mort. Se Virgilio fu stornat, la laraf innamorat. Cosa fa? Dui fermame, manda al diavo gli altri sit, i vi donda contentame delle tre, e chi ha vita ha vita, Bergen, com, Sondrio, Pavia, e le mighe in Lombardia, e ste me cara Cremona con le so tre rarità, e don donca, gamba buna, e tornum a peduna, quan se cerca quel che pias, sa de fal, senza stufas. Vosso a Bergen, sì signori, sunt appena al Senteron, quan mi incontri in Ducion, mori, che i pariva du lampion. Ah, Madonna, che l'usur, ho pruata in gran brusur. Pota, se anche un bergamasca ghede stibucom de pret, se a ultà de pal in frasca, semper setta calaret, prun pura ultà vela, per cercà la più sebella. Oh, se, a com, Sondrio, Pavia, o da dila com'alè, semper la stessa sinfonia, proprie belle tutte tre, tanto belle che alla mente che le arò sempre presente. No parlo un po' de Cremona, due genate crescite, la mecar fasuluna che in de onge mas gianfit, quel che infen bisogna di nelle proprie che queschi. Dall'olona fina al mela, o dall'amber al tesen, per troà la più sebella, ghe bognanca e lanternen. Le ne tutte, el dighi fort, e el dirò fino alla morte.

così Gumanca sentite il duo di Piadena a cantare Donna Lombarda. Metà era si fora l'ultima parte, perché le donne lombarde gli è tutte brave, le gemme mie dentro il velen in del ven del suo marito. Mes de match, l'el mes en due ghe l'erba che madura e il fa el fen magenc, che l'è el fen più se fine più se bon che ghe. Mes de match, mes di fiore di furac, che stan le venisce in punta de pe, pianen, pianen, a una maniera a bracette a sussurrare la primavera. Certamente l'el mes che balla luna, per mia contradil pruerbi se la duna, magari le bon de der sedate anche de not cun tron lampes o sguasarot. Ma i paesan il aspetta a bras d'avert come quando si aspetta in camparente, e il sa che il mes de match anche se mat e gli impienerà il fenil de fen magenc. Quante il vain den camp ad annunciata a erbi, se te set di dre, te sente tel poeta che il dice il suo proverbi, e il canta mesaus che mac nel mes bizar, en del te fa sudà, e l'alter el te messul tabar. Le fin dei tem lontan, se fa per di, e lui la sa a memoria, che quant'è il furment, el mette il gran, e il padrone il duarà pur tal gaban. Se gen qual de sec, lui l'sculta con l'ureccia la ranela, rampegà in aria la sun broc, le belle s'assicur che prest ghe saran sbrof. Me sculti, entan me guardi attorno, gli inviavai desturni con in buca el so pisot che va là in vers i cup a portal ai so gulot. Senti le vesen en ciciarà de rani che mandan gran burdel, gli e tutti sparpaienti su un bel tapet de zen che quarcia il fusadel. Vardi che il forment che adesgas cionfel gos, la lacrima derusada en punta la sospiga che al buv legger del vent la cambia de color, la pare in gross brillant ai prim lisur del sol. Se slarghi po luciada sui camp beletaiat, me ricordi de putel che il ciop de om sudat a volti tutti in fila o anche sparpaiente che i fa balà la ranza en cresta dell'andana. Allora de trifui l'aden e masulana, ma chi può il desmentegasse de quelli not de luna che ghe sul tant de match, quan canta l'usignol su tutto il mondo argent, l'odor de quelli rosi, i papaver lain del furment, sentisse en font al nas l'odor del fen masenc. Ma il mes de match le anca è il mes della Madonna, l'el mes del rosari. E me, del professor Riccardo Magri, en Zac, che se belle smursa, voi legive rosari all'ustaria. Quanti incesa se recita il rosari, me veni in menna brutta vecchia austera che, tolta la coruna dall'armari, tutti li seri la mettiva intera, gli om e i regas che ghera in ustaria. Gesseri me, sofiol, i sone vot, e rispondi un mesa ave Maria, con el brusur de stome camovot. Ricordi che ogni pogla se fermava per domandare al fiol a profale. Juan, gal mia di che te pagava, gesserà sul puler che l'ha de dre, e dopo un po' l'ustera infervurada la recitava mode gran vulada, ma ogni tanto trampater nave en gloria la seguitava sen con che la storia. La...

Discutat, e adesso parlo un come mangio un quaterbagolo in dialetto in compagnia di Michelangelo. Me quant sarisce la trasmissione di chi sempre mi inghiuri di far passare una mezz'oretta così in allegria e a the center delle robe vecce, delle robe giovine, tipo i quater papagai, insomma mi inghiuri di vivere proprio contentato. E se un risenter vergota che magari gomia legito che ne vuole di sentir, basta una telefonata a Radio Città, no, o se no anche a me una telefonata che

me ve contenti. Me adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, ma vi fa la mia solita raccomandazione. Gente, parlo come mangio, che è un gran bel parlare. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dopo l'uscita di Dio da se stesso, primo esilio, nel gesto della creazione, dopo il suo lungo cammino al fianco del suo popolo, di giorno e di notte, deviazione dopo deviazione, l'ultimo esilio di Dio consiste nel venire ad abitare in mezzo a noi, in noi, al tempo stesso in ciascuno di noi e fra di noi. Dio, pura relazione, viene a conversare con l'uomo a livello dell'uomo. Stupore. Tutta la carne dell'uomo diventa la casa di Dio. Tutta la vita dell'uomo diventa il tempio di Dio. Non si tratta di vacanze divine che sarebbero durate 33 anni. No, è per sempre che l'Onnipotente sceglie di condividere assolutamente, integralmente, definitivamente la vita degli uomini. Il Cristo risorto rimane Dio divenuto uomo, parola divenuta carne, e apre in sé un posto per l'umanità nel cuore della vita trinitaria. Niente mangiatoia nel Vangelo di Giovanni, niente magi venuti dall'Oriente, nessuna fuga in Egitto, nessuna presentazione al Tempio, ma la gloria, ciò che ha peso, ciò che ha densità, il contrario di ciò che è vano. La densità del Verbo che si fa carne, la densità della carne ormai sollevata, come il pane che lievita dallo Spirito. La densità dell'essere umano in tutte le sue relazioni espone il volto di Dio, nudo, povero, mendicante. Ecco la gloria, indistintamente gloria di Dio e gloria dell'uomo. Allora, dopo che Gesù ha cacciato i mercanti dal Tempio, i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri?»

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Frigento, in provincia di Avellino. Dopo 14 anni, la comunità parrocchiale di Pila ai Piani, una frazione di Frigento, in provincia di Avellino, ha potuto avere la sua nuova chiesa. Si tratta della chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata, tanto desiderata dalla gente, come ci racconta il parroco Fra Cosimo Vicedomini.
1: Una chiesa nuova in una frazione di Frigento. Tutti si domandano come mai una struttura così grande e così bella. Bisogna andare un po' indietro nel tempo. La comunità di Pila ai Piani si riuniva nella piccolissima cappella cosiddetta del Capitano, una struttura del 700 per pochi contadini, e poi durante il terremoto in un prefabbricato fino a quando la cappella non è stata restaurata. Questa chiesa è bella, è meravigliosa oggi, ma dobbiamo pure pensare allo scoraggiamento e insieme anche alla speranza che non è mai morta nel cuore degli abitanti di Pila. Perché? Perché aspettare 10-15 anni che questa chiesa potesse essere inaugurata ha fatto in alcuni morire la speranza. Qualcuno è deceduto e non l'ha vista, quasi potremmo dire una delusione, però in chi l'ha vista la gioia è stata straordinaria, hanno accolto con gioia questa chiesa.
0: Tra i fedeli, chi non ha mai perso la speranza in tutti questi anni è stato di certo Tommasino, splendido 84enne da sempre molto attivo in parrocchia, nonché fidato collaboratore del parroco. È stato il primo a ricevere le chiavi da Fra Cosimo il giorno dell'apertura della nuova chiesa, il 7 settembre 2024.
2: Il giorno che è stata aperta la chiesa veramente non c'erano parole. Quando sei il vescovo con tutti i preti della diocesi che stavano qua, c'è stata una emozione enorme. Mi veniva quasi da piangere quella sera, perché era la gente che ci stava qua, non ti posso dire, tante che ce ne stavano.
1: E si diceva: ma quando si riempirà questa chiesa? Come faremo? Come la sosterremo? La corrente, le bollette, È stata un miracolo. Si è sparsa la voce che la chiesa è grande. Ogni fine settimana, ogni domenica, in ogni occasione abbiamo, non dico il pienone, ma un congruo numero che mi rallegra il cuore, mi allarga veramente i polmoni e mi fa respirare di soddisfazione. La gente è tantissima.
0: L'impegno dei vari vescovi e dei parroci che si sono alternati in questi anni, unitamente alla caparbietà della gente del luogo e al grande sostegno della CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, hanno fatto sì che questo grande sogno si avverasse.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la santa dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
2: La scena è ambientata nel Tempio di Gerusalemme, precisamente nel luogo dove la gente gettava le monete come offerta. Ci sono molti ricchi che versano tante monete e c'è una povera donna, vedova, che mette appena due spiccioli, due monetini. Gesù osserva attentamente quella donna e richiama l'attenzione dei discepoli sul contrasto netto della scena. I ricchi hanno dato con grande ostentazione ciò che per loro era superfluo, mentre la vedova, con discrezione e umiltà, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Per questo, dice Gesù, lei ha dato più di tutti, a motivo della sua estrema povertà. Avrebbe potuto offrire una sola moneta per il tempio e tenere l'altra per sé, ma lei non vuole fare a metà con Dio. Si priva di tutto. Nella sua povertà ha compreso che, avendo Dio a tutto, si sente amata totalmente da Lui e a sua volta lo ama totalmente. È bel esempio quella vecchietta. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. C'è una differenza fra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi, ma essere vuoto. Non c'è pienezza nel tuo cuore. Pensate questa settimana nella differenza che c'è fra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio, ma di cuore.
3: Dalle teche di RCN presentiamo
4: L'utile e il dilettevole.
5: Cose da fare e cose da sapere.
4: La spesa. Dove, come, quando? Le scorte, il freezer. Testo di Monica Rossi per Caseviva. In studio Giancarlo Paladini.

0: baba.
1: Oh, dieses, die,
2: Ci occuperemo oggi della spesa, del dove, del come e del quando fare la spesa, di che cosa usare come scorta e di come utilizzare al meglio il freezer.
1: Kannst du die Trompeten noch mit einschalten? I warn you about my secret.
2: Cominciamo subito con qualche utile consiglio. Quando andate a fare la spesa, cercate di avere le idee chiare. Una lista dettagliata vi aiuterà a perdere meno tempo. Potrà esservi utile pianificare il menu settimanalmente e in base a questo elencare le cose che servono. Normalmente il grosso della spesa viene fatto una volta alla settimana, riservando un paio di uscite extra per acquistare carne, frutta e verdura e latticini. Ma tenendo in casa delle scorte alimentari e usufruendo di un freezer capace, l'intervallo fra una spesa e l'altra può essere anche più lungo.
1: It's me, my friend, the master of salsa.
2: Ognuno in genere finisce per trovare il metodo migliore in base alla sua disponibilità di tempo e alle sue esigenze. Lo stesso discorso vale per la scelta dei punti di vendita. Il negozio specializzato offre indubbi vantaggi rispetto ai supermercati. La merce su misura, la vendita assistita, qualche aiuto nella preparazione preliminare degli alimenti e le consegne a domicilio. Per le piccole spese, per chi vive solo, il negozio è la soluzione ottimale, ma non è il massimo per risparmiare tempo e denaro. Quindi, se fate vita di gruppo e le vostre spese sono piuttosto consistenti, optate decisamente per il supermercato o ipermercato più vicino. Avrete il vantaggio di trovare di tutto, con un maggior assortimento di marche e con prezzi spesso inferiori rispetto ai negozi.
3: Elettrica salsa.
2: Tenete presente che i supermercati, data l'ampiezza e l'enorme quantità di prodotti, sono piuttosto dispersivi. Quindi, per sbrigare la faccenda nel minor tempo possibile, prendete alcuni accorgimenti. Cercate di individuare le fasce orarie in cui sono meno frequentati. In genere l'afflusso di gente è minore al mattino presto o intorno a mezzogiorno e nel primo pomeriggio, se l'orario è continuato. Da evitare invece il venerdì e il sabato pomeriggio. Ricordate che tutti i prodotti esposti cercano di catturare la vostra attenzione. Rispettate la lista che avrete preparato in tempo per vanificare le continue tentazioni all'acquisto superfluo. Prima di lanciarvi nell'acquisto dei prodotti in offerta speciale, i famosi 3x2, valutatene l'effettiva utilità. Anche ai mercati comunali si trova tutto a prezzi convenienti. In quelli ambulanti bisogna avere occhio per individuare le bancarelle migliori. I mercati generali che riforniscono i negozianti in genere hanno degli orari di apertura al pubblico. Si comprano all'ingrosso verdura, frutta, pollami, a cassette o pezzature di una certa entità e il risparmio è assicurato. Potete andarci in comitiva con qualche amico o parente e dividere poi la merce. Attenzione però a scegliere bene il prodotto, altrimenti il risparmio se ne va in marcio. È l'esperienza che insegna a distinguere la qualità dei cibi e a risparmiare. Se non siete ancora ferrati sull'argomento, potete tener presenti queste poche regole fondamentali. Innanzitutto, non fate la parte del consumatore passivo e usate il vostro senso critico nella scelta dei prodotti. Leggete le etichette, gli ingredienti, il prezzo al chilo o al litro, la data di confezionamento e di scadenza. Cercate di avere una nozione esatta del fabbisogno familiare per evitare inutili sprechi. Imparate a conoscere le caratteristiche dei principali alimenti, preferendo a parità di resa e sostanza quelli più convenienti. Per esempio, il pesce azzurro costa meno e ha un alto potere nutritivo. Per pesce azzurro si intendono ad esempio le alici e le sarde. Il riso comune ha un prezzo inferiore a quello venduto con caratteristiche speciali. Il pollo, il maiale e il tacchino costano meno. Nel manzo ci sono parti vendute a prezzo inferiore e ugualmente molto buone. Sceglietele per cambiare, in alternativa alle solite bistecche. Ai latti speciali preferite quello fresco pastorizzato. Nelle bevande orientatevi sul vuoto a rendere. Le altre costano di più perché viene calcolato lo spreco del vuoto. E infine evitate le primizie e gli alimenti esotici. Ricordate poi che un'alimentazione sana dovrebbe essere varia e seguire l'andamento stagionale. Limitate l'uso dei prodotti in scatola e preferite alimenti freschi e surgelati. Controllate l'integrità delle confezioni. La scatola in banda stagnata, pelati, piselli, eccetera, non devono presentare rigonfiamenti, perché la causa potrebbe essere una fermentazione di microbi. Verificate sull'etichetta che gli alimenti siano stati inscatolati freschi e non siano reidratati o rigenerati. Le confezioni di surgelati non devono essere gonfie, macchiate di umido o coperte di brina. Se il tragitto fino a casa è lungo, conservateli negli appositi sacchetti, in vendita ormai presso tutti i negozianti. Non fatevi allettare dai prezzi troppo bassi, quasi sempre il prodotto è scadente. Quando comprate il pesce fresco, controllate che lo sia di fatto e non solo di nome. Deve avere l'occhio brillante e cristallino, le branchie rosse e la carne soda, quasi rigida, le scaglie lucenti e facilmente squamabili. Nei pesci piatti tipo sogliola, la parte inferiore deve essere bianca.

anche nella scelta delle carni fate attenzione. Il manzo deve avere un colore rosso vivo, grana fitta e grasso bianco o giallo chiaro. La carne di vitello, viceversa, deve essere pallida e soda. Il pollame deve avere carne elastica e tenera. Il portacoda bianco o appena rosato. Il collo non troppo esile e lo sperone corto. Il coniglio deve avere collo corto, ginocchi grossi e le zampe anteriori flessibili. La carne di maiale deve essere bianca o leggermente rosata, venata di grasso bianco, liscia e di grana fine.

E a questo punto parliamo delle scorte alimentari, perché sono l'unica soluzione se volete evitare di fare la spesa tutti i santi giorni. Chi ha poco tempo a disposizione o una vita piena di imprevisti dovrebbe sempre tenere in casa una ragionevole scorta di alimenti per evitare di trovarsi senza cene e per cavarsela nel caso di ospiti imprevisti. La scorta deve essere ragionevole, cioè proporzionata ai consumi e allo spazio disponibile. Gli approvvigionamenti da rifugio antiatomico sono consentiti solo alle grandi famiglie con molto spazio a disposizione da adibire a deposito vettovaglie. Così, dare indicazioni precise è impossibile, dal momento che ognuno sceglie gli alimenti secondo i suoi gusti. In linea generale si dovrebbe avere una riserva di tutte le cose che vanno per la maggiore e che naturalmente non sono deperibili. Fondamentale ricordarsi di rinnovare la scorta appena viene intaccata. A questo scopo è molto utile tenere in cucina una lavagnetta o un blocco dove segnare gli alimenti da acquistare. Inoltre è necessario, ogni tanto, dare un'occhiata alla dispensa per verificare che ci sia effettivamente tutto quello che si pensa di avere, per fare ordine e non dimenticarsi anni e anni confezioni ormai scadute. Nella dispensa mettete tutti i prodotti che non necessitano di una conservazione al fresco. Per sicurezza, se non siete grandi esperti, leggete sempre le indicazioni sull'etichetta. Tenete a portata di mano gli alimenti più vecchi e sistemate dietro quelli appena acquistati. Un assortimento tipo, utile cioè per affrontare ogni situazione di emergenza, potrebbe essere pasta e riso, legumi secchi, farina, caffè e tè, sale grosso e fino, pane grattugiato, dadi, olio e aceto, prodotti in scatola di vario genere, prodotti sott'olio, pelati, legumi, funghi secchi, zafferano, lievito, vaniglia e cacao riservato a chi fa dolci in casa. Naturalmente lo zucchero, salse varie, miele e marmellate, acqua minerale, vino e bevande varie, aglio, cipolle e patate, droghe e aromi, biscotti, cornflakes, fette biscottate, eccetera, panna, grissini, cracker o gallette. E infine latte a lunga conservazione. Non dimenticatevi di tenere in dispensa anche un buon assortimento di erbe secche. Spezie e aromi sono molto utili per insaporire le vivande e possono aiutare a ridurre il consumo di sale, che come ormai tutti sanno dovrebbe restare entro certi limiti. Durano a lungo, purché conservate in vasetti di vetro ben chiusi e lontano dalla luce. L'uso di spezie forti come pepe, senape, paprika e curry andrebbe comunque limitato per il loro contenuto di sostanze irritanti per l'intestino e lo stomaco. Sostituitele con aromi più delicati di erbe come la maggiorana, il timo e la santoreggia. Altre spezie ed erbe di uso comune sono noce moscata, cannella, origano, dragoncello, chiodi di garofano, semi di finocchio, di cumino e coriandolo, zenzero, peperoncino, alloro, salvia, rosmarino, basilico e prezzemolo. Quasi tutte le piante aromatiche hanno anche virtù medicinali e nella bella stagione potete prendere l'abitudine di consumare fresche, quelle che trovate dal fruttivendolo. Potete anche seminarle in cassettine sul balcone, pronte per l'uso, evitando però di spruzzarle con antiparassitari. Un suggerimento. Per dare un buon profumo alla casa, fatene bollire qualcuna in un po' di acqua, per esempio alloro e chiodi di garofano, e immediatamente la loro fragranza si diffonderà per le stanze. Questo per quello che riguarda la dispensa. Nel frigorifero vanno tenuti gli alimenti considerati freschi,
e che quindi devono essere consumati abbastanza celermente. Comunque quelli che durano di più e può far comodo avere in casa sono burro, uova, parmigiano e altri formaggi, limoni, salumi interi non affettati, erbe fresche in vasetti di vetro ben chiusi e lo yogurt.

0: Discorso a parte per quello che riguarda naturalmente il freezer.
1: Voodoo wanna, voodoo wanna, voodoo wanna, voodoo wanna, voodoo.
0: I surgelati sono comodissimi per chi è sempre di fretta, tanto più che oggi si trova praticamente di tutto. Molti passano dalla cella freezer alla padella, tutti già puliti, tagliati o divisi in porzioni. Per alcune preparazioni è necessario ricordarsi di scongelare gli alimenti, vale soprattutto per la carne e il pesce. Viceversa, le verdure, almeno in genere, possono essere cucinate direttamente. Un accorgimento potrebbe essere quello di passarli in frigo la sera prima, in modo da trovarli pronti per l'uso il giorno dopo quando rincasate dal lavoro. Lo scongelamento può avvenire anche a temperatura ambiente oppure in situazioni estreme sotto acqua corrente fredda. L'alimento in questo caso deve essere protetto da un involucro impermeabile, altrimenti si verifica una perdita dei principi nutritivi e un'alterazione del sapore. In commercio esistono speciali coltelli che consentono di tagliare i surgelati senza scongelarli. Oltre a un assortimento di vostro gusto, il freezer può far comodo avere qualche scatola di aromi, basilico, prezzemolo e di soffritto già pronti per l'uso. Verdure già preparate e assortite per il minestrone. Sofficini, bastoncini di pesce, sogliole panate, eccetera, eccetera. Ma meglio non abusarne. Certo, quando si ha poco tempo o poca voglia di cucinare, sono comodissimi. Ricordatevi che i surgelati si conservano 24 ore in frigo, 3 giorni in uno scomparto del ghiaccio, una settimana in un freezer a una stella, un mese in un freezer a 2 stelle e fino alla data di scadenza in uno a 3 stelle. Una volta scongelati vanno mangiati o cucinati entro 24 ore e comunque mai ricongelati. E parliamo di surgelati fai da te. Eh sì, l'abbiamo detto. Gli acquisti in grosse quantità sono sempre più convenienti rispetto alle spese spicciole. Finché si tratta di generi non deperibili, l'unico problema che si pone è quello dello spazio. Ma per gli alimenti freschi bisogna studiare dei metodi di conservazione, tranne nel caso in cui si riesca a smaltirli nel giro di pochi giorni. Oltre alle varie conserve, sempre piuttosto laboriose nella preparazione, il congelamento è un modo facile per tenere in casa, pronti da usare, carni, verdure e cibi cotti. Riguardo a questi ultimi, approfittate dei momenti in cui vi viene voglia di spadellare per preparare porzioni abbondanti e infilare l'avanzo nel freezer. Vi faranno comodo quando rincaserete la sera, stanchi dopo il lavoro. Basta riscaldarli e metterli in tavola, ammesso che vi ricordiate di scongelarli. E vediamo una guida per congelare bene. Innanzitutto scegliete i cibi freschi e di buona qualità. Seconda regola, raffreddare bene i cibi caldi, prima a temperatura ambiente e poi in frigo. Non sovraccaricare il congelatore. Confezionare gli alimenti in quantità relative al fabbisogno o in porzioni singole. Non ricongelare i cibi una volta scongelati. Prima di mettere gli alimenti nel congelatore, imballateli ermeticamente, altrimenti perderanno la loro freschezza rischiando l'essiccamento. Per gli alimenti solidi si possono usare sacchetti e fogli di polietilene o alluminio. Prima di chiudere i sacchetti, fate uscire bene tutta l'aria. Le scatole di plastica con coperchi ermetici vanno bene per gli alimenti liquidi o semiliquidi. Lasciate uno spazio di almeno 2 cm nella parte superiore dell'imballo per permettere la dilatazione dei cibi. Un sistema pratico ed economico, oltre che ecologico, è il recupero e l'impiego dei contenitori del latte. Le bacinelle che si usano per ottenere i cubetti di ghiaccio sono utili per salse, consommé, albumi e tuorli d'uova. Le confezioni devono essere sigillate con filo metallico per i sacchetti o nastro adesivo nel caso di pacchetti o contenitori sprovvisti di coperchi ermetici. Etichettate le confezioni specificando il contenuto e la data di scadenza. Usate inchiostro di china o un pennarello perché l'inchiostro normale e la matita tendono a cancellarsi. Hey! La maggior parte dei piatti cucinati si conserva perfettamente. È consigliabile tuttavia non congelare le patate lesse, alcuni tipi di pasta e il riso. I piatti cucinati e destinati al congelamento devono essere meno cotti, meno salati e meno speziati. I dolci possono essere congelati, cotti o pronti da cuocere, oppure si possono congelare i vari tipi di pasta separatamente, pasta sfoglia, pasta frolla, eccetera. La maionese non può essere congelata. Qualche tempo di conservazione? Un arrosto si conserva per circa 4 mesi e si scongela in 10 ore in frigorifero. Brasati e stufati durano 2 mesi. Il brodo di carne 2 mesi. Le crepe da 1 a 2 mesi. Lasagne, cannelloni e polenta pasticciata da 2 a 3 mesi. Stesso tempo per le minestre di verdure e i passati. Pane, brioche, pizze durano da 1 a 2 mesi. La pasticceria varia e le creme per dessert si conservano in freezer anche 3 mesi. Stesso tempo per la pasticceria cruda. Mentre le torte semplici possono durare anche 6 mesi. Un discorso a parte vale invece per la carne e il pesce. La carne da congelare deve essere frollata al punto giusto, proprio come se dovesse essere consumata subito. Preparatela come per una normale cottura, togliendo cioè tutto il grasso superfluo. Il modo migliore di scongelarla è quello di riporla in frigorifero prima della cottura. Comunque tutta la carne, a eccezione di quella di suino, può essere cotta direttamente appena tolta dal congelatore, avendo cura di farla andare a fuoco lento e un po' più a lungo. Pollame, coniglio e selvaggina devono invece essere scongelati sempre completamente prima della cottura. Il pesce deve essere congelato subito dopo la cottura o l'acquisto e in ogni caso non oltre 24 ore. Pulitelo e preparatelo come di consueto. Granchi, gamberi e gamberetti vanno invece sempre cotti prima del congelamento. E infine parliamo della verdura. Innanzitutto ricordiamo che quasi tutta la verdura può essere congelata, sia cotta sia allo stato naturale. In questo caso, prima di essere confezionata, deve essere scottata in acqua bollente. Calcolate il tempo di scottatura dal momento in cui l'acqua ricomincia a bollire. Raffreddate rapidamente la verdura e sgocciolatela prima di confezionarla. Non è necessario lo scongelamento. La verdura, infatti, può essere cucinata direttamente. L'unica verdura che non può essere congelata è l'insalata, perché perde la sua consistenza.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: La spesa. Dove, come, quando. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Da Giancarla Palladini, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste.

Riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale.

e possono così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per il viaggio di Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo in

0: confidenza, tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno. Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io, infatti, sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
0: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
2: Della tua lode è piena la mia bocca. Tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze.
0: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
2: Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza.
0: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
2: Verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito. E oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
0: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
2: Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio, a te canterò sulla cetra, o Santo di Israele.
0: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e preparano a lungo e pregano a lungo per farsi vedere, e se riceveranno una condanna.

condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.

e della prima lettura ci prendiamo anche noi gli insegnamenti che Paolo vuole dare a Timoteo. Annuncia la parola, insiste al momento opportuno e non opportuno, ammonisce, rimprovera, esorta con ogni magnanimità ed insegnamento. È bello sapere che dal nostro comportamento fatto di parole e di opere, perché siamo cristiani battezzati, perché siamo figli di Dio, passa l'annuncio del Vangelo. C'è il Vangelo, la buona novella, che non è nostra, né, ma è del Signore, grazie a noi, grazie alla nostra vita, fatta anche di limiti, si rende concreto il Vangelo del Signore. E quindi ecco, impegniamoci sempre a tenere bella la nostra vita, perché abbiamo una responsabilità enorme, perché il Vangelo passa anche attraverso di noi. E quindi ecco, è bello che rimaniamo attaccati al Signore, lo preghiamo, celebriamo i sacramenti, perché, ripeto, il Vangelo passa anche attraverso la nostra vita. Beh, il brano di Vangelo arcinoto. Impariamo sempre da questa vedova, né? Ad essere persone che danno tutto per il Signore, che danno quello che possono.

lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. È la tentazione di tutti, né? Impariamo davvero ad essere umili, ad essere semplici e a fare come questa vedova, a dare quello che si può, non perché si vuole diventare più bravi degli altri, ma perché davvero si ama in profondità il Signore.

0: Fratelli e sorelle, il Signore scruta i cuori e smaschera la falsa pietà. Con animo umile e fiducioso supplichiamolo.
1: Signore, liberaci dall'ipocrisia.
0: Signore, liberaci dall'ipocrisia.
1: Perché i sacerdoti annuncino la parola di Dio con coraggio e fedeltà, impegnando tutto il loro essere al servizio della verità trasmessa per amore. Preghiamo.
0: Signore, liberaci dall'ipocrisia.
1: Perché chi cade nell'ipocrisia o nella falsa religiosità trovi il fondamento del vero culto a Dio. Preghiamo.
0: Signore, liberaci dall'ipocrisia.
1: Perché noi tutti accettiamo il fatto che i poveri sono i primi nel nuovo ordine instaurato da Gesù. Preghiamo.
0: Signore, liberaci dall'ipocrisia.
1: Perché gli sforzi degli organismi internazionali che lavorano per il bene comune e per la pace siano sostenuti da tutti con generosità. Preghiamo.
0: Signore, liberaci dall'ipocrisia. Stasera 5 ragazzi, 5 diaconi

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Arrendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la

tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore nostro,

Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo parole con la lingua, ma con i fatti nella verità possiamo entrare nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie, buona giornata.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato alla parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Avete appena ascoltato la messa celebrata da Don Andrea. Oggi, sabato 6 giugno, giornata eucaristica a Vidalengo. Alle ore 8:30 la messa a Vidalengo sarà celebrata da Don Paolo e seguirà l'adorazione fino alle ore 11:30. Poi alle ore 15:30, sempre a Vidalengo, Don Paolo ci sarà l'esposizione, del Santissimo e l'ora media. E alle 18, sempre a Vidalengo, Don Giansante celebrerà la messa e ci sarà la processione per le vie del paese. Alle ore 18, invece, a Misano, la messa sarà celebrata da Don Facchinetti e alle ore 18, in parrocchia, Don Andrea celebrerà la messa in ricordo dei coniugi Brambilla Sandro e Carla, Colombo Roberto e Manganini Giancarlo, Nisoli Mara, Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Rosa, Giuseppe e Anna Maria.

Domani, domenica 7 giugno, Corpus Domini. Ore 8, messa in San Pietro, celebrata da Don Andrea in ricordo di Luigi. Ore 8 a Misano, la messa è celebrata da Don Facchinetti e sempre alle ore 8 a Masano sarà celebrata da Don Bruno. 9:30, messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante in ricordo dei coniugi Bigatti, Colombetti Iride, Casirati Gianni e Strina Giuseppe. Ore 10 ci sarà la messa di chiusura dell'anno scolastico con Ventino Sorgente, celebrata questa messa da Don Andrea presso appunto la scuola che si trova in via Guzzasete. Ore 10 messa Vidalengo celebrata da Don Paolo. Ore 10:30 messa a Masano celebrata da Don Bruno. 10:30 a Misano celebrata da Don Gabriele, e in questa occasione ci saranno le cresime con la presenza del vescovo, ecco, a Misano. Ore 11, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, messa pro populo. Alle 17:30 messa a Masano celebrata da Don Bruno, e ci sarà in questo caso l'esposizione del Santissimo e l'adorazione. Ore 18, messa in San Bernardino, celebrata da Don Gabriele in ricordo di Don Franco Perdomini, Bedolis Paola, Cavalli Antonio, Giuseppe e Boffelli Romeo, Vittorio Legramandi, Lanzeni Elia. Ore 20:30, messa a Masano, celebrata da Don Giansante. Ci sarà il vespro e la processione per le vie del paese con i cresimati.

Lunedì 8 giugno, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti della famiglia Rinaldi e Dominoni e anche in ricordo di Adrian. Ore 16:30, Masano, messa celebrata da Don Bruno. Ore 9 a Misano, celebrata da Don Facchinetti. Ore 16 a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Ore 20:45, la messa in parrocchia sarà celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti dagli iscritti alle messe perpetue. Martedì 9 giugno, ecco, ore 7 in Santa Elisabetta ci sarà la messa celebrata da Don Andrea. Ecco, durante tutto il periodo del Grest anticipo che alle ore 7 il Grest inizierà con appunto la celebrazione della messa in Santa Elisabetta per tutti gli educatori e naturalmente aperta anche a tutti. Ore 8:30 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Maria e defunti della famiglia Rondelli. Ore 9 a Misano la messa è celebrata da Don Facchinetti. Ore 16 a Vidalengo celebrata da Don Bruno. Ore 18 in San Pietro Don Gabriele celebrerà la messa in ricordo di Locatelli, Elide e Berto. Ore 20:45 Don Bruno celebrerà la messa a Masano.

Arriviamo a mercoledì 10 giugno, alle ore 7, come vi ho appena detto, in occasione della concomitanza con il Gres, la messa in Santa Elisabetta celebrata da Don Andrea. Ore 8:30 in parrocchia celebrata da Don Giansante, in ricordo di Suor Lorenza e Angelo, Cavalli, Luigi e Maddalena. Ore 16:30 celebrata la messa celebrata a Masano da Don Bruno, ore 9 a Misano da Don Facchinetti, ore 16 a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Arriviamo a giovedì 11 giugno, ore 7, messa in Santa Elisabetta celebrata da Don Andrea, mentre alle 8:30 in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Angela, Ernesto e genitori. Ore 16:30 a Masano, celebrata da Don Bruno, ore 9 a Misano, celebrata da Don Facchinetti, ore 16 a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e alle ore 18 in Santa Elisabetta la messa è celebrata da Don Gabriele in ricordo di Salvatore, Michela e Giuseppina.

Venerdì 12 giugno, Sacro Cuore di Gesù, ore 7, messa in Santa Elisabetta celebrata da Don Andrea e 8.30 in parrocchia celebrata da Don Giansante, 16.30 a Masano celebrata da Don Bruno, alle ore 9 a Misano celebrata da Don Facchinetti, alle ore 16 a Vidalengo celebrata da Don Paolo. E chiudiamo la settimana, sabato 13 giugno, Cuore Immacolato di Maria e Sant'Antonio di Padova, alle ore 8.30, ecco, ritorniamo alla, diciamo, alla routine quotidiana, ore 8.30, messa celebrata in parrocchia da Don Gabriele, in ricordo di Diego, Fabrica Paolo, Giacomo e Lucia. Ore 18, messa celebrata a Masano da Don Bruno, sempre alle 18, messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo, e ancora alle 18 a Misano celebrata da Don Facchinetti. Infine, ancora alle ore 18, la messa sarà in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Milanesi Roberto, Gastoldi Giovanni e Maria, defunti della famiglia Baruffi, Gatti e Anime del Purgatorio, Viganò, Anna, Romildo e genitori, Baruffi Santo e genitori, e Caseri, Danila e famiglia, Davide e zii, Lelli, Pietro e San Nazzaro, Vanda. E ora vi lascio in compagnia di un brano musicale. Visto la giornata dal punto di vista atmosferico, il titolo della canzone è «È passata una nuvola» di Riccardo Cocciante.

Ed ora veniamo ad alcuni appuntamenti e avvisi per la prossima settimana. Allora, da lunedì inizierà il GREST, ma appunto, come già anticipato prima, inizierà alle ore 21 con la festa di apertura in oratorio. Poi il GREST inizierà la sua attività regolare martedì 9 giugno dalle ore 8 alle ore 17:30 e ho già ricordato che alle 7 c'è la possibilità di partecipare alla messa che sarà celebrata in Santa Elisabetta. Quindi ecco un augurio a tutti i nostri ragazzi che parteciperanno a questa bella esperienza estiva di amicizia, di gioia in oratorio. Auguriamo a loro ecco, tanto bene e anche a coloro che si sono impegnati per guidare questi bambini e questi ragazzi durante queste settimane di CRES. Quindi un augurio e un bocca al lupo anche a tutti gli animatori, gli educatori. Allora, vediamo altri avvisi della settimana. Mercoledì 10 giugno, invece alle ore 21, incontro unitario dei catechisti a Vidalengo. Ecco, altra comunicazione, durante il periodo estivo viene sospesa la messa delle ore 18 a San Bernardino, quindi fino a settembre non ci sarà più la messa delle ore 18 a San Bernardino. Ed ora un altro avviso di cui ne abbiamo già parlato anche le scorse settimane, domenica 14 giugno ci sarà la biciclettata di Don Pierino. Dopo 5 anni di pausa ritorna la biciclettata di Don Pierino, un momento di svago, gioia e di comunità pedalando tra le vie di Caravaggio. Vi leggo nel dettaglio il programma della giornata. Stiamo parlando di domenica 14 giugno. Alle ore 8 ritrovo Piazzale Morettini, Centro Sportivo Caravaggio. Ore 9 partenza della biciclettata, il percorso è di circa 8 km. Ore 10:30 arrivo all'oratorio San Luigi di Caravaggio e alle ore 11 ci sarà la messa. Ore 12 ristoro ed estrazione dei premi del regalo. Ore 14:30 giochi per i ragazzi e merenda sempre in oratorio. I biglietti di partecipazione dal costo di 5 euro, che comprendono maglietta, panino, bibita ed estrazione premi, si possono acquistare presso i negozi di Caravaggio, all'oratorio di San Luigi e anche la mattina stessa della biciclettata. Siamo tutti invitati. E a proposito di biciclettata, vi propongo un brano musicale dal titolo Passeggiando in bicicletta.

e ancora un paio di avvisi. L'associazione Amici del Brasile, in occasione della visita di Monsignor Eugenio Cotter, è lieta di invitarvi ad un incontro-dialogo sul tema «Le speranze e le sfide della Bolivia e della Panamazzonia» attraverso lo sguardo di un vescovo bergamasco. L'incontro è previsto per martedì 9 giugno presso l'oratorio San Giovanni alle ore 20:45. E ancora un altro invito. Gesù, sorgente di misericordia, invita domenica 14 giugno alle ore 14:30 adorazioni e preghiere di consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo. Ci sarà la Santa Messa alle ore 16:15 presso l'auditorio del Centro di Spiritualità del Santuario della Beata Vergine del Sacro Fonte di Caravaggio.

Ed ora passiamo al santo del giorno. Oggi San Norberto, vescovo di Magdeburgo, fondatore dei canonici regolari premostratensi. Norberto, illustre del nord, questo è il significato del suo nome. Arcivescovo di Magdeburgo e fondatore dell'ordine Premontre. Nato nel 1080 in Germania, il padre era a servizio dell'arcivescovo di Colonia. Ancor giovane, Norberto fu nominato canonico della chiesa di Xanten, per essere poi educato alla corte di Federico I. Successivamente passò alla corte dell'imperatore Enrico V, dove ebbe modo di conoscere i contrasti sulle questioni politiche e religiose del tempo, ma anche condurre una vita disordinata e spensierata. Resasi vacante la sede vescovile di Chambray, l'imperatore offrì la sede a Norberto, il quale la rifiutò e se ne andò a Saint-Anne. Una cosa però si chiedeva: come faceva l'imperatore a proporgli un tale incarico solo per simpatia, senza provvedere a formarlo alla missione? E, ripensando alle discussioni del passato e osservando il livello culturale e spirituale del clero e dei vescovi, comprese bene su quali aspetti era necessario lavorare. Intanto, lungo la strada del rientro, raccontano le fonti sulla vita, venne colpito da un fulmine che rischiò di ucciderlo. Cadendo a terra e resosi conto che non era accaduto nulla, lesse questo episodio come un segno di Dio che lo invitava a fidarsi unicamente di lui. In quell'incidente comprese che, pur conducendo una vita agiata e apparentemente sicura, in realtà nulla gli garantiva la vita se non Dio solo. Decise così di entrare nel monastero di San Benedetto a Sieburg, fino ad essere ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Colonia, Federico. A quel tempo c'erano i predicatori mendicanti, uomini che avevano scelto di vivere di quanto la provvidenza offriva loro. Lungo il loro peregrinare predicavano e cercavano di testimoniare il Vangelo. Anche Norberto vi aderì per un periodo, conquistando cuori e intelligenze per il suo modo affabile e per i contenuti profondi della sua parola. Ma proprio la folla che si riuniva attorno a lui per ascoltarlo suscitò non poche invidie in alcuni vescovi, i quali cominciarono a mettere in dubbio il contenuto delle sue predicazioni. Norberto decise così di scendere a Roma per esporre direttamente al Papa la questione. Il Papa, dopo averlo ascoltato, lodò i contenuti, la sua opera e lo incoraggiò a proseguire. Nel viaggio di rientro, però, non si diresse subito verso la Germania, dove i suoi nemici sarebbero stati pronti ad eliminarlo. Strada facendo, predicava il Vangelo a quanti incontrava: le regioni del Reno, il Belgio. Morto Papa Gelasio, venne eletto Callisto II. Norberto andò anche da lui per ricevere dovuto riconoscimento e questi non solo glielo accordò, ma gli indicò il vescovo di Laon, Bartolomeo. Questi, dopo aver ascoltato Norberto, gli propose di fondare una vita cenobitica e così nacque l'ordine di Premontre, dal nome della città di fondazione. Siamo nel 1121. Come regola di base scelsero la regola di Sant'Agostino, più attenente alla vita apostolica, confronto a quella di San Benedetto. Nel 1123 si diresse verso la città di Anversa, nella diocesi di Chambray, per una serie di problemi che vi erano sorti. Di fronte agli sbandamenti spirituali e alla banalizzazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti da parte di sacerdoti poco idonei e formati, Norberto reagì con la predicazione e con l'esempio. La sua opera fu di tale portata che venne istituita la festa del trionfo di Norberto,
dove veniva celebrata la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, da lui celebrata con profonda devozione e spiegata in ogni sua catechesi. Per questo fatto è a lui attribuito il titolo di Apostolo del Santissimo Sacramento. Giunto a Speyer, trovò le autorità impegnate nel decidere chi poteva essere nominato arcivescovo di Magdeburgo. Si trattava di una sede delicata, in quanto centro e riferimento della vita cattolica in Germania. La concomitanza di questi due momenti, l'arrivo di Norberto e la discussione in atto, portarono alla nomina proprio di Norberto ad arcivescovo. Data la precaria situazione in cui versavano i sacerdoti, sia a livello culturale che spirituale, chiamò in soccorso i fratelli premostratensi, per i quali fondò un monastero. La scelta si rivelò importante, tanto che ben presto i sacerdoti, che abbracciarono la vita cenobitica e di povertà, superò quella dei sacerdoti diocesani. Dalla Vita Sancti Norberti, molto spesso Norberto suggeriva ai suoi questi tre punti: purezza dell'anima e dell'ambiente nei riguardi dell'altare e dei santi misteri, correzione fraterna, in capitolo e altrove, delle colpe e negligenze, esercizio della carità e dell'ospitalità nei confronti dei poveri. Ma l'opera di Norberto non si fermò alla sua diocesi. Alla morte di Onorio I, nel 1130, erano stati eletti due papi, prima Innocenzo II e poi Anacleto II. L'unità della Chiesa era in pericolo. Mentre Bernardo di Chiaravalle cercava in ogni modo di far riconoscere il legittimo papa in Francia, stessa cosa faceva Norberto in Germania. La controversia durò fino al 1132, quando Norberto accompagnò l'imperatore Lotario di Germania a Roma e Bernardo fece la stessa cosa per la parte francese. Anacleto venne così deposto e l'unità della Chiesa preservata. In quel contesto l'imperatore, visto il grande favore fatto al Papa, chiese di poter nuovamente eleggere i vescovi nel suo impero e, mentre il Papa stava per cedere alla richiesta, intervennero Bernardo e Norberto per fermarlo, sostenendo che, anche se è vero che l'imperatore aveva liberato la Chiesa dallo scisma, non doveva però ora privarla della libertà. Norberto morì il 6 giugno 1134. Inizialmente venne sepolto nella chiesa del Cenobio tra i suoi fratelli, ma quando, al tempo della Riforma, la città di Magdeburgo passò ai protestanti, i premostratensi fecero di tutto per portare via le reliquie, dato che i protestanti non coltivano la devozione per le reliquie dei santi. Nel 1626 si poté aprire il sepolcro e portare il corpo a Praga, dove l'abate Stravo concesse che lì venisse portato. Nel 1627 le spoglie furono così deposte nella chiesa del Cenobio dei canonici premostratensi a Stravo, nella città di Praga, dove venne innalzato un altare. La sua vita e la sua opera fu sempre

sempre affiancata a quella di San Bernardo, entrambi impegnati nella riforma dei costumi e della cultura del loro tempo. E dopo questa lunga lettura riguardante, ecco, un po' la vita di San Norberto, facciamo i nostri auguri naturalmente a tutti quelli che portano questo nome, a tutti coloro che hanno una ricorrenza importante oggi, a tutti coloro che compiono gli anni. E ora vi propongo un'altra canzone.

E ora volevo leggervi un articolo tratto dal settimanale Famiglia Cristiana riguardante l'enciclica del Papa. L'intelligenza artificiale, una faccenda che riguarda tutti. Il pontefice americano porta la Chiesa dentro la grande battaglia del nostro tempo. Governare gli algoritmi senza smarrire l'uomo, a patto di capire la posta in gioco. L'intelligenza artificiale. Non ne capisco. Allora vi leggo proprio l'articolo scritto da Don Luca Peiron, teologo e giurista. Intelligenza artificiale, non ne capisco nulla, e invece lei, la macchina, sembra capirci tutto. Ma perché mai un papa dovrebbe scrivere di questo tema? Addirittura farlo diventare tema della sua prima enciclica, quella che si dice programmatica, quella che racconta in che direzione andrà il suo ministero come successore di Pietro? Quella intelligenza artificiale, quella dell'intelligenza artificiale, è una rivoluzione per sostituzione. Cambia un mondo con un altro, come ha fatto per esempio l'elettricità. Questa stupisce almeno per tre fattori: la velocità della sostituzione, la pervasività di questo processo e i risultati strabilianti che questa tecnologia raggiunge in breve termine. La macchina va molto più veloce della nostra capacità di abituarci, capire, percepire e soprattutto anticipare la traiettoria. Quello che comprendiamo molto bene è il potenziale di tutto questo, i benefici che arreca, le grandi fatiche che sembra risparmiarci. L'idea di una macchina che pensa è antica, ma il mito e la fantascienza cominciarono a prendere forma nel 1956 fino a diventare qualcosa di frequentato potenzialmente da chiunque in questi ultimi tre anni, da quando l'intelligenza artificiale è diventata un pezzo dei nostri computer, dei nostri telefoni. Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone, è un gesto di amore e carità che il Santo Padre offre non solo alla Chiesa, ma al mondo. Prevost non fa una spiegazione tecnica, ma ci aiuta a comprendere che cosa sta accadendo alla società, alla Chiesa e a ciascuno di noi nell'usare queste macchine. Il fine di Leone è che l'essere umano non smarrisca se stesso, centrato su Cristo, possa avere vita e in abbondanza, come ci ricorda il Vangelo di Giovanni. L'intelligenza artificiale è una tecnologia e come tale veicola una cultura, conferisce dei poteri, genera esclusioni. Questo tipo di tecnologia, a differenza delle precedenti, ingloba, già prima ancora di essere utilizzata, delle scelte precise. Conduce una direzione preconfezionata. È costruita per interfacciare con l'umano, spesso in modo manipolatorio. Ecco perché una delle frasi più forti che il Papa usa è quella di costruire insieme, chiedere insieme e pretendere insieme di poter usare un'intelligenza artificiale disarmata. Una macchina che ci permetta la pace, una macchina che custodisca l'umano in chi egli è e sin dal suo primo istante, libero, vero. Abbiamo da poco celebrato la Pentecoste, dove la scrittura ci ricorda come gli apostoli, pur parlando la loro lingua, venivano compresi da tutti. È quanto sta accadendo con Magnifica Humanitas. La stanno commentando tutti, la stanno leggendo in molti, sta rivelando al mondo alcune dinamiche rimaste nei corridoi bui, nei circoli di addetti ai lavori. L'intelligenza artificiale è una questione globale e il Papa ha il coraggio di mostrare al globo che tutti possiamo e dobbiamo interessarcene. Non per essere tutti in grado di costruirne una, ma perché tutti siano liberi di usarla o non usarla, mantenere l'umano come fine e non ridurlo a mezzo, con una consapevolezza che ha bisogno di essere aggiornata rispetto al passato, alle novità del presente.
Papa Leone ci riconsegna i principi di fondo del Vangelo, così come possono essere calati nella nostra vita sociale, aiutandoci a leggere in quella chiave l'intelligenza artificiale e il mondo così come lo sta plasmando. Magnifica Humanitas, più che spiegare, rivela, ossia toglie il velo e ci mostra nella sua nudità questa tecnica, la sua cultura, i suoi poteri. Non tradirò però la fatica del Papa facendovi un riassunto, prosegue lo scrittore, il giornalista, ma invitandovi invece alla lettura del suo testo, piano piano, saltando magari quanto capiamo meno, stando di più su quello che capiamo meglio, che parla di noi. Mi sia permesso di dirti, caro lettore, cara lettrice, che Leone ha scritto anche a te, non solo a qualche specialista, ai vescovi, preti, suore e ingegneri. Scrive a te perché ha fiducia che tu possa capire e, avendo capito, agire nel tuo mondo con le tue responsabilità. Accontentarsi di un riassunto, evitare la fatica di pensare, delegando ad altri, è proprio la prima tentazione che Leone denuncia. Il mio invito è a non cedere il timone di non capire, di non sapere abbastanza, di non avere il tempo da dedicare alla lettura del genere. Sarebbe comprensibile. L'essere umano costruisce tecnologia da sempre per risparmiare fatica o fare ciò che non sa fare da solo, dal carretto dell'auto, passando alla lavatrice e arrivando al computer. L'intelligenza artificiale, usata da tutti noi, continua questa promessa, però in un campo minato, quello del pensare. La fatica più significativa, ma quella che quasi da sola ci rende umani, fa la differenza tra noi e tutti i viventi. Che cos'è l'amore, la vita, il senso delle nostre giornate, se non pensare? Il ricordo di un bel momento, la fantasia di un tempo che verrà, anche la nostalgia di un'epoca conclusa, sono pensiero. Ascoltare musica, la rivista che hai tra le mani, il film che vedrai stasera, il gioco che fanno i nostri figli e nipoti, sono pensieri. E fatica, ma non una fatica benedetta, perché è sempre gioia del parto, mettere al mondo un altro pensiero, accogliere nel nostro mondo il pensiero altrui. La macchina può sostituirci, anche se in modo molto più mediocre di quel che sembra, ma può essere anche un alleato per pensare di più, meglio, accompagnando la nostra creatività. Perché tu o io siamo quella magnifica Humanitas redenta da Cristo. Buona lettura dunque, affinché l'intelligenza artificiale sia un dono per tutti, per ciascuno, anche per chi è più piccolo e fragile.

Ed eccoci di nuovo insieme. Il tempo è un po' tiranno. Avevo in programma di leggervi qualcosa riguardo la rubrica quella che io chiamo Viaggiamo con la fantasia. E sempre preso dal settimanale Famiglia Cristiana, volevo leggervi qualcosa della rubrica I viaggi del cuore che riguardano Brescia, sulle orme di Paolo VI, tra fede e stupore. Lo stupore, vi raccomando, lo stupore, la meraviglia, come se scoprissimo in ogni cosa qualcosa di nuovo. Con queste parole di Papa Paolo VI si apre la nuova tappa dei viaggi del cuore a Brescia. E forse non esiste frase migliore per raccontare questa città, perché Brescia sorprende davvero. È una delle città più antiche del nord Italia. Prima ancora dei Romani, qui vivevano i Cenomani, popolazione celtica della pianura padana. Poi arrivò Brixia, la città romana, e ancora oggi, camminando per le sue strade, si percepisce una continuità impressionante tra passato e presente. La città moderna sembra quasi poggiare delicatamente sopra quella antica, senza cancellarla. Ma Brescia non è soltanto storia, è una città che custodisce una forte anima spirituale. Qui è nato Giovan Battista Montini, diventato poi Papa Paolo VI, il pontefice del dialogo, del concilio, dell'incontro tra Chiesa e mondo contemporaneo. E si comprende subito quanto questo legame sia ancora vivo entrando nella piazza a lui dedicata, nel cuore della città, dove sorgono uno accanto all'altro il Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo, due cattedrali diverse, quasi due epoche che dialogano fra loro. Entrare nel Duomo significa attraversare secoli di fede, arte e umanità. Mi colpisce sempre pensare che i luoghi conservano qualcosa delle persone che li hanno abitati e amati. E Brescia sembra custodire ancora lo sguardo di Paolo VI, uno sguardo capace di contemplazione, ma anche profondamente aperto al mondo. Camminando tra le vie del centro si passa dalla spiritualità alla cultura, senza quasi accorgersene. A pochi passi dal Duomo si apre il teatro grande, elegante, armonioso, costruito per far risuonare la musica e le emozioni, perché Brescia possiede anche questa capacità: unire bellezza, concretezza, fede e vita cristiana. E poi c'è il santuario di Santa Maria delle Grazie, uno dei luoghi che più mi hanno colpito. Non solo per la sua ricchezza artistica, ma per l'ex voto che ricoprono le pareti, migliaia di storie silenziose, guarigioni, paure, lacrime e speranze, oggetti semplici che raccontano una fede concreta, popolare, vissuta. Guardandoli si comprende che la spiritualità non è qualcosa di astratto, non nasce, ma nasce dentro la vita reale delle persone. Brescia è anche terra di cammini. Le vie delle sorelle collega Brescia a Bergamo, attraversando colline, borghi e paesaggi lombardi, un percorso che invita a rallentare. E oggi forse abbiamo bisogno proprio di questo, recuperare il senso del cammino, perché correndo continuamente rischiamo di perdere il gusto dell'incontro, del silenzio, della meraviglia. E qui mi fermo perché il tempo purtroppo non ci consente di la lettura completa di questo articolo, quindi io vi lascio augurandovi una buona giornata e buona giornata a tutti.

Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11.30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane

0: americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo. Mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Crans Montana, ieri coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
1: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottolineati.

0: oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e due sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Squicciarini.
1: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Come sempre sarò con voi sino alle 12.30 con diversi ospiti a tenerci compagnia e come sempre partiremo collegandoci con una delle nostre radio in blu. Oggi sarà la volta di Radio ECZ, quindi sentiremo Stefania Brunelli. Avrò al telefono Marina Garavagna di Telefono Azzurro ETS.

A tutti un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Prima di annunciarvi il tema della puntata odierna, vi ricordo che oggi, 6 giugno, inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Stamane l'arrivo nella capitale Madrid. Accompagniamo il pontefice in questo suo pellegrinaggio con la nostra preghiera. E veniamo al tema di oggi, al centro della puntata, la pazienza. Buon ascolto a tutti.

0: La pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, un piccolissimo comune in Calabria, e docente presso l'Istituto Teologico di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della

0: la speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, abbisognano della pazienza, Don Pasquale.
1: Sì, sì, sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è bellissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti dopo il peccato originale la pazienza diventa diciamo il pane quotidiano dell'uomo. Infatti pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento si realizza questa grande speranza nella venuta del Messia nel Nuovo Testamento, preannunciata da Giovanni Battista. Quindi la pazienza porta grande, grandissimo frutto, anzi è la condizione sine qua non del frutto per eccellenza, cioè la realizzazione piena in Cristo.

0: È innestata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stesse. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità. E diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia, Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi. Quindi pregare insistentemente senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgerci al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il credo di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il credo dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi, vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù, ci insegna la lettera agli Ebrei, ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: Ecco, sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo. La pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore. Non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento contrario.

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come se mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi. E quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, una mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola, e anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla. E San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle. Quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera, quella che Lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo, nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani. È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, a presto.
1: Grazie. Grazie.

E termina qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, amici, vi ricordo che questa mattina inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa nella capitale, Madrid. Accompagniamo allora il Pontefice con la nostra preghiera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Un luogo per anni trascurato può rinascere e divenire centro propulsore di cultura, accoglienza e inclusività grazie ai fondi dell'8x1000? La risposta è sì, e parliamo del Museo d'Arte Contemporanea Oratorio San Rocco di Trapani. Il grande edificio, nel cuore del centro storico trapanese, negli anni è stato destinato a tante finalità, anche extra religiose, finché la struttura è stata affidata a Don Liborio Palmeri, delegato per le arti e il dialogo interreligioso della diocesi di Trapani, che ha saputo immaginare un nuovo destino per un luogo irriconoscibile e degradato. Ascoltiamo Don Liborio Palmeri.
1: Ci ha visto nell'arco di 11 anni recuperare tutto il palazzo che contiene questa antica chiesa del Settecento, specializzare ogni livello, ogni piano del palazzo, secondo anche un percorso intimo, antropologico, che parte dal cuore, passa dall'intelligenza, arriva alle relazioni, all'abbraccio, per far porre ai visitatori la domanda poi sul senso della vita e sulla presenza anche trascendente di Dio nella vita delle persone. Ecco, questo cammino, questo percorso è stato affascinante, è stato accompagnato da volontari, da credenti e non credenti, e poi soprattutto dal mondo degli artisti, che ha visto in questo luogo, ecco, la possibilità di un'espressione nuova, libera, diversa rispetto anche ad altri luoghi più deputati magari all'arte, ma anche più condizionanti.
0: Il San Rocco comunque non nasce solo come museo, ma anche come luogo di aggregazione, di socializzazione e inclusione. La sua rinascita ha anche riqualificato l'area esterna, fino a qualche tempo fa meta di facinorosi e tossicodipendenti.
1: La piazza proprio antistante a questo luogo viene chiamata dai ragazzi Piazza Canna, quindi eravamo in una situazione davvero socialmente, possiamo dire, molto critica. Riprendere la presenza di una piccola comunità, di una fraternità, di un gruppo di volontari che qui sono venuti all'inizio proprio a carteggiare le porte, a pulire, ha dato, come dire, vita a un progetto a cui poi la CEI ha dato un impulso fondamentale con l'8x1000.
0: La vera anima di questo luogo sono anche e soprattutto i tanti volontari che, oltre a curare l'aspetto logistico del museo, si occupano dell'accoglienza dei visitatori, in particolare dei giovani delle scuole. Ai nostri microfoni i volontari Mariella Lipari e Giacomo Catania.
2: Organizziamo eventi culturali, organizziamo concerti, organizziamo mostre, organizziamo letture, presentazione di libri, spettacoli di danza contemporanea, cioè proiezione di film, collaboriamo con l'ICIT.
3: Mi è stata attribuita anche questa mansione molto impegnativa e sicuramente molto onorevole di accogliere i giovani, le scolaresche che vengono a visitare il San Rocco e aiutarli nel transitare attraverso questa bella realtà che è questo enorme volume. Questo enorme edificio presente qui nel centro storico di Trapani, che è di fatto una ricerca archeologica continuamente in corso e continuamente tutta da scoprire.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi ieri e di oggi.
2: Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo senz'altro inizio al nostro programma con l'aria Se le donne vo' baciar, dall'operetta Paganini di Franz Lehár. Canta il tenore Giuseppe Canfora. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Il tenore Giuseppe Campora ha cantato Se le donne vo baciar, dall'operetta Paganini di Franz Lehár. Il mormorio di primavera, che ora vi proponiamo nella esecuzione del pianista Joseph Cooper, è una composizione del norvegese Christian Sinding.

il pianista Joseph Cooper ha eseguito il Mormorio di Primavera di Christian Sinding. Di Eduardo Di Capua e Giacomo Capurro ascoltiamo ora O Sole Mio, canzone italiana per eccellenza, che deve la sua fortuna ed il suo mito alla leggendaria voce del grande Caruso. La voce stavolta è di un altro grande contemporaneo, Luciano Pavarotti, accompagnato dalla National Philharmonic Orchestra, diretta da Giancarlo Chiaramello.

Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato O Sole Mio di Di Capua e Capurro. Il maestro Giancarlo Chiaramello ha diretto la National Philharmonic Orchestra.

Siamo sempre in diretta da RCN e il nostro programma prosegue con Ciarda del compositore napoletano Vittorio Monti nella esecuzione dell'orchestra Mantovani.

Mantovani e la sua orchestra hanno eseguito Ciarda di Vittorio Monti. Ascoltiamo ora la Marcia funebre di una marionetta, composizione di Charles Gounod, nella esecuzione della Royal Opera House, Covent Garden. Alexander Gibson, direttore.

0: La Royal Opera House, diretta da Alexander Gibson, ha eseguito la marcia funebre di una marionetta di Charles Gounod.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Concludiamo con la popolarissima Mamma di Bixio Cherubini. Una volta era Beniamino Gigli a cantarla, ora fa parte del repertorio leggero di Pavarotti. Henry Mancini dirige l'omonima orchestra.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Grazie a voi tutti e a risentirci da parte di Giovanni Consonni.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo la cultura di Cremona dopo il 1000, nonché le relazioni tra la città e il Barbarossa.

È nell'ordine delle cose che, contemporaneamente a una ripresa economica e a una rinnovata capacità di rapporti sociali, si manifesti una fioritura culturale. Questo accadde anche a Cremona dopo il 1000. Sempre meno plebe inqualificata, sempre più popolo cosciente, gli abitanti della nostra città non avevano bisogno di andare molto lontano per attingere quegli elementi di storia, di cronaca, di poesia, di religione, di diritto, dei quali sentivano spontaneamente la necessità, avvertendone il valore non soltanto come ornamento dello spirito, ma anche e soprattutto come forza contro il potere o i poteri che, forti dei diritti che li legalizzavano, ponevano inevitabilmente ostacoli e remore alla loro attività.

C'erano, giacenti in cattedrale, numerosi codici, opere classiche fra cui primeggiava Virgilio, oltre a favolisti, grammatici, retori, poeti, cronisti di epoca immediatamente successiva, e opere posteriori, fra cui notevolissime quelle di Sant'Agostino, Cassiodoro e Boezio. Ne fece l'inventario il vescovo Olderico dei Conti di Seprio nel 985, ma già prima esse venivano custodite con cura e certamente usate, potendone essere una prova il fatto che non vennero mai cedute a chi faceva raccolta di codici. Se fossero rimaste inutilizzate nella polvere, non avrebbe avuto senso il famoso capitolare di corte Olona, con il quale Lotario, nell'825, disponeva che a Cremona funzionasse regolarmente uno studio, al quale affluissero anche gli studenti di Reggio, Piacenza, Parma e Modena. Il vescovo era preposto a tale scuola e doveva provvedere sia all'insegnamento sia alla preparazione di maestri e professori che, in possesso di una cultura letteraria e liberale, insegnassero con assiduità. Contemporaneamente l'imperatore stabiliva che fossero aperti studi consimili a Pavia, Ivrea, Torino, Firenze, Fermo, Verona e Vicenza. L'anno dopo, l'826, una nuova conferma. I vescovi erano autorizzati dalla Santa Sede ad aprire scuole superiori affidandole a doctores. Da una parte e dall'altra, dunque, si veniva incontro a una diffusa esigenza di cultura. Artigiani e mercanti mandavano così i loro figli a scuola. A Cremona, accanto all'interesse per le discipline liberali, aumentò ben presto quello per il diritto, interesse alimentato da attivi scambi con lo studio di Bologna. Diritto feudale senz'altro, al quale il vescovo era personalmente interessato, ma anche diritto romano, studiato direttamente sulle istituzioni e sul digesto. C'è da credere che, specialmente nel periodo dei maggiori contrasti fra quei vescovi, che, come si è visto, erano fin troppo devoti all'imperatore, e il popolo in via di affermazione, gli studi giuridici siano stati coltivati e approfonditi. Si stava affilando l'arma più valida per una consapevole autonomia.

qualche nome illustre dello studio di Cremona. Bonizzone, autore di cronache e di opere polemiche, buon conoscitore del diritto romano, che divenne poi vescovo di Sutri. Paganus, iudex et magister, dotto perciò nel diritto e insegnante. Bernardus Cremonensis, che contribuì poi molto agli studi di diritto a Pisa. Alla Università di Bologna passarono inoltre come docenti non pochi cremonesi, come Ugo Martino, uno dei quattro dottori di Irnerio, e il suo allievo Giovanni Bassiano. Lo stesso Bernardo Piccini, che per primo collezionò i testi bolognesi con i pisani, Lanfranco, Riccardo Malombra e altri. Anche più avanti, nei secoli XII e XIII, saranno numerosi i nostri giuristi celebri. Basterebbe ricordare, accanto a Omobono Morisio, il grande vescovo Sicardo.

un particolare notevole. In tutte le università italiane era diffuso un compendio di lettere e filosofia, la Summa Cremonensis, redatto dai professori di lettere di Cremona. Giudicato utilissimo, ne era spesso prescritto l'uso agli studenti dallo statuto delle università stesse.

Fiorente nel periodo comunale, lo studio di Cremona avrebbe funzionato bene anche durante le signorie, sia pure con qualche battuta d'arresto, per esempio sotto i Visconti. Soltanto verso la metà del Cinquecento, in concomitanza con il decadere della città a causa delle dominazioni straniere, la scuola si sarebbe esaurita perdendo la sua funzione e alla fine sarebbe stata chiusa. Purtroppo la biblioteca, che si era via via andata arricchendo di nuovi acquisti, andò dispersa. In parte i codici furono poi ritrovati in varie città italiane e straniere, ma molti andarono perduti o distrutti. Ci rimane tuttavia il vanto di questa importante attività culturale che onorò per alcuni secoli Cremona e che con il suo prestigioso ricordo potrebbe esserle oggi di monito.

Sebbene non ci siano notizie precise sulla nomina e sulle attribuzioni delle prime magistrature comunali a Cremona, sappiamo per certo che anche qui, come in altre città, ci furono consules che governavano e consules justitie che amministravano la giustizia. Le notizie dei primi consoli risalgono al decennio fra il 1110 e il 1120 e al 1170 quelle relative ai primi consoli di giustizia. Ma già prima Cremona si reggeva con capi suoi, eletti nell'ambito delle libere associazioni di artigiani e di mercanti, svincolandosi così, a poco dalla duplice supremazia dell'imperatore e del vescovo.

Con processi analoghi in Lombardia si avviavano alle libertà comunali altre città, in modo particolare Milano, alla quale si appoggiava l'irritata Crema, Lodi, Brescia, Bergamo, Pavia e Mantova. Poiché ciascuna di queste città cerca con pari energia di affermarsi anche attraverso il recupero di antichi diritti sui territori circostanti, gli urti sono inevitabili. Milano è la più abile nel fagocitare borgate e cittadine lombarde e piemontesi, ma Cremona, sempre più prospera e ricca in virtù di forze proprie, non intende lasciarsi sopraffare. Innumerevoli sono i contrasti tra le città, le proteste, i litigi, frequenti gli accordi presi e rotti, le battaglie. Sono episodi che si susseguono senza tregua, quasi impossibili ad essere seguiti e sgradevolmente monotoni, ma che testimoniano la sempre maggiore libertà di movimento delle popolazioni cittadine e la varietà della loro vita e dei loro interessi. Ecco perché, quando comparve sulla scena un imperatore meno debole e più oculato dei suoi predecessori, ai quali i comuni avevano a poco strappate carte e privilegi a conferma delle loro autonomie, quando cioè nel 1152 salì al trono Federico I di Svevia e affilò tanto le armi vere e proprie quanto quelle del diritto contro i comuni, questi non si trovarono uniti. Milano aveva assoggettato Lodi e Como, poteva contare su Crema, era alleata di Asti e di Tortona e minacciava Cremona, Pavia e il Marchese del Monferrato.

Il comportamento di Cremona durante il lungo periodo della lotta di Federico Barbarossa contro i comuni, circa un trentennio, è alterno. Dapprima i cremonesi scelgono quello che, fra i due mali, autorità imperiale o sopraffazione da parte di Milano, sembra il meno pericoloso, cioè il primo. Tanto più che gli imperatori, rimanendo per la maggior parte del tempo lontani, avevano ripetutamente dimostrato come si potesse eluderne l'ingerenza. Tutto sommato, i cremonesi volevano poter lavorare, praticare le loro arti e i loro commerci, fare uso del proprio denaro per sé e per opere pubbliche senza che nessun vicino interessato o avido li sfruttasse divenendo più forte a spese loro. Naturalmente non tutti i cittadini erano della medesima opinione. Anche qua, come in ogni altra città, si scontravano fazioni opposte, quelle che genericamente distinguiamo con i nomi di Guelfi e Ghibellini. Da una parte i cittadini più ricchi, spesso di ascendenza nobile, che abitavano la parte vecchia della città, ligi all'imperatore e al vescovo. Da noi erano detti barbarasi. Dall'altra artigiani e mercanti, quel popolo nuovo che si era fatto da sé e che in gran parte abitava la zona nord-ovest della città, oltre il corso del Rodano, la Cremonella, allora scoperto, cioè i cappelletti. La divisione fra le due fazioni è già netta nei primi decenni del 1100, ma si accentua nella seconda metà del secolo, cioè nel periodo degli scontri con il Barbarossa, fino a portare alla separazione delle due parti della città con due governi e due palazzi comunali. Prevalendo però i barbarasi, pressappoco ghibellini, ma con sfumature diverse, Cremona è fra quei comuni, pochi ed esecrati dagli altri, che tanto nella prima dieta di Roncaglia convocata da Federico nel 1154, quanto nella seconda del 1158, furono solidali con il sovrano, condividendo la dichiarazione dei giuristi, ancora legati al diritto romano inerente all'assolutismo imperiale, che fonte di ogni diritto e di ogni legge era l'imperatore. Da questa sua adesione, Cremona ebbe subito vantaggi, non ultimo la facoltà di battere moneta. La concedeva ai cremonesi fedeli Federico stesso, con un atto del 1155 che egli stese presso l'isola della Scala, di ritorno da Roma, dove era appena stato incoronato imperatore da Adriano IV, l'unico inglese, lo notiamo di passaggio, che sia stato eletto pontefice. Così Cremona ebbe la sua zecca. La moneta cremonese era detta denarius, denaro. Se ne ha notizia per ora a datare dal 1163, essendo tale moneta menzionata nell'atto di affitto di un appezzamento agricolo. Per quanto sapesse anche giocare d'astuzia, il Barbarossa non seppe prevedere la conseguenza del suo autoritarismo, legale sì, ma ormai minato dal rapido processo storico che instaurava nuovi diritti. Inoltre, avendo reso servigi al pontefice, per esempio nella cattura di Arnaldo da Brescia, ed essendone stato incoronato, certamente riteneva che i suoi rapporti con la Santa Sede costituissero una alleanza stabile e sicura. Ma non aveva previsto l'eventualità di un papa come Alessandro III, mente chiara, carattere fermo ed eccellente giurista, che per nulla disposto ad accettare la supremazia dell'imperatore, sosteneva, giustificandoli, i diritti dei comuni.

Seguono, come è noto, momenti di tensione durissima, in cui si inquadrano l'assedio e il martirio di Crema del 1160 e la distruzione di Milano del 1162. Cremona, che pure vi è stata implicata, ne è sgomenta, vede l'imperatore con occhi diversi, sente, più forte del timore, la fratellanza con le devastate città lombarde e nel 1167 entra a far parte della grande e famosa Lega Lombarda e collabora efficacemente alla ricostruzione di Milano, come è testimoniato anche dal bassorilievo che ancora orna la porta romana della capitale lombarda.

Dopo la fase culminante della lotta Comuni-Impero, risoltasi clamorosamente nella battaglia di Legnano il 29 maggio 1176, Federico sente mancarsi la terra sotto i piedi e cerca disperatamente appoggi. Prima ancora di trattare con i comuni vittoriosi, la pace di Venezia nel 1177. Prima di cercare umilmente un'intesa con il Papa Alessandro III, revocando ciò che aveva fatto contro la Chiesa, egli venne personalmente a Cremona nel tentativo di recuperarne il favore. Era il 12 dicembre del 1176. Fu ospitato in un palazzo di proprietà della chiesa di Sant'Agata, come è documentato in un atto dello stesso anno, 1176, dove fece solenne giuramento ai cremonesi di proteggerli, difenderli e aiutarli contro eventuali attacchi di altre città lombarde, fino a che non fosse fatta la pace. Ma ormai il suo prestigio, gravemente scosso, non risalirà più alle altezze che lo avevano fatto tanto ammirare e temere. Il gelo di quel dicembre cremonese e certo anche il comportamento della popolazione glielo debbono aver fatto presagire con sufficiente chiarezza.

Seguono 6 anni di tregua fino alla pace di Costanza del giugno 1183. L'imperatore non rimane però ancora tranquillo. C'è qualcosa di patetico in questo suo continuo tendere verso l'Italia e gioca le ultime carte. Mentre Milano si rafforza, egli dà l'ordine di ricostruire Crema e poiché Cremona lo disapprova, per rappresaglia fa distruggere Castel Manfredi, fortezza cremonese. Comunque a Costanza, Federico ha dovuto riconoscere gli antichi privilegi e le nuove autonomie dei comuni e anche se ne ha ottenuto una dichiarazione di vassallaggio, nella pratica non può più esercitare su di loro una effettiva autorità. Gli rimane il sogno dell'Italia e vi entra infine con armi pacifiche per una via tutta diversa, chiedendo la mano di Costanza d'Altavilla, ultima erede dei Normanni, per il giovanissimo figlio Enrico. La nemesi storica ne avrebbe fatto nascere Federico II, il principe meno tedesco che si potesse immaginare. Colto, geniale, ottimo mecenate, poeta, studioso e ordinatore del diritto. Ribelle anche, ma ugualmente ammirato e amatissimo in Sicilia. Dopo di lui sarebbe precipitata la rovina totale di tutti gli Svevi.

non cessano all'interno di Cremona le discordie fra le fazioni. La parte nobile della città è rimasta ghibellina, mentre la parte popolana, Sant'Agata, Cittanova, è sempre avversa agli Svevi e devota al Papa. Sorvoliamo sui tristi particolari del dissidio, che del resto sono quelli di molte città italiane e si risolvono a danno di tutti. Non ci fa onore a questo proposito neppure la cattura di quel carroccio milanese del quale conserviamo i frammenti, né l'avere scomodato per coonestarla i santi Marcellino e Pietro.

Questo secolo XII è dunque come un crogiuolo in cui ribollono, incontrandosi e scontrandosi, vive forze dalle quali scaturiranno bene e male, in un mirabile germogliare e propagarsi. Ne rimangono testimonianze in tutti i campi.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Per costruire un giulino ci vogliono circa 300 ore. Facendo un calcolo veloce, quindi in secondi sarebbero 1.080.000 secondi per fare un giulino.
2: Quando noi andiamo a chiedere la non opposizione alla donazione di organi e tessuti, noi in quel momento andiamo ad aprire un mondo, e quel mondo il parente lo deve comprendere lì, in quell'attimo. La richiesta è un attimo, la gestione dei familiari in realtà è molto più lunga.
1: Il mio rapporto col tempo è cambiato perché è molto più diluito. Ogni volta che si conclude la costruzione di uno strumento è come chiudere lo scrigno su un periodo della mia vita.
3: In realtà poi le gare che faccio io durano un'ora o due ore, quindi comunque i secondi si perdono nell'arco di tutta la competizione, ma diventa fondamentale nel momento dei cambi, nel senso che un secondo può fare la differenza tra un cambio fatto bene, un cambio fatto male, tra perdere il gruppo davanti, quindi condurre una gara di testa, oppure rimanere con il gruppo dietro e quindi dover sempre inseguire, essere sempre alla rincorsa.
4: Può essere anche quel secondo che ha generato un mutamento nella storia di un popolo, nella storia di un luogo, ma anche nella storia di una persona. Un secondo può durare tantissimo, ma può anche durare pochissimo. È l'attimo in cui tu sei lì, di fronte alla terra, davanti a uno scavo, e in quel secondo devi riuscire a cogliere il momento che stai documentando, per cui devi riuscire in quel secondo a non perderti quel secondo, che è poi il tempo delle persone che hanno vissuto prima di noi.
1: Voglio prendere il tempo che mi serve per fare uno strumento, perché il violino rappresenta un po' l'utilio che l'ha costruito, assorbe la sua personalità, la sua filosofia.
2: Abbiamo imparato negli anni a chiedere le cose dosando i secondi, lasciando i giusti spazi, lasciando i giusti silenzi.
4: Eravamo all'interno di uno scavo a Cremona, in piazza Marconi, e abbiamo finalmente scoperto quello che confermava ciò che gli storici ci hanno sempre detto, cioè la distruzione di questa città nel 69 d.C. E il secondo è stato il momento in cui abbiamo visto una domus completamente distrutta, appena scoperta dagli strati più recenti che coprivano la sua storia.
3: Il secondo della partenza è il secondo principale, dura tantissimo perché quando la musica, siamo tutti allineati sulla partenza. Il secondo di quando smette la musica, senti il cuore che batte, danno lo start, è un secondo lunghissimo ed è uno dei secondi più belli.
1: Alla fine ogni strumento è un pezzo unico, e quindi ogni strumento ha la sua personalità. Alla fine sono tutti diversi e si tratta di conoscerli alla fine.
3: Il secondo che mi ricordo è ormai sono passati quasi 10 anni, è nel 2011, quando abbiamo fatto la prima gara di Coppa Europa a Cremona. Eravamo in 3 in fuga e siamo passati in 3 in piazza Stradivari. Nel momento in cui ho attraversato piazza Stradivari in gruppo, davanti, nella mia città, diciamo che è stato veramente un secondo bellissimo, cioè veramente importante.
4: Questo è proprio il secondo che non ha cambiato la mia storia, anche se ha cambiato il mio modo di vedere la vita, insomma i miei sentimenti, ma ha cambiato la storia di Cremona.
2: È un secondo di interpretazione, cioè noi dobbiamo entrare in quel momento, in quella famiglia, e capire esattamente di cosa hanno bisogno, ma non perché vogliamo avere il consenso, perché deve essere un momento importante e di estrema correttezza per la loro vita. perché sennò quel secondo a loro peserà sempre.
0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlo un come mangium, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Allora, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori che ne ascolta la domenica mattina e poi anche a chi ne ascolta al martedì de sera. E dunque, voi cominciate intanto con fan pol fra circot, vi ricordiamo il nostro numero di codice fiscale, perché quando fa il 730 al consulente che dice 1005 per 1000, voi la sagra al gruppo dialettale, il ZAC. E il che l'alve dirà il numero di codice, allora è 93 00 55 00 199. Ecco, belle fatte la nostra reclama e un bel ringraziamento che ne darà il suo 5 per 1000. Un altro appuntamento, voi ricordate, in co alla Cascina Marasco, appena prima della cava, a parte da Cremona, in due la sede di Agropoli, c'è una bella manifestazione che la si chiama Festival del Gioco in Cascina. Allora, dalle 10 a 12 mesi di stamattina, ma più c'è in abbondanza, da 2 mesi a 6 mesi di stasera, una giornata dedicata ai giochi di una volta, perché i grandi e anche perché i piccinini, perché non le completamente non quanto il gioca con il pitel che è dentro di lui. Allora ricordate, a Agropoli, se c'è la via Milano, e poi la Cascina Marasco, che è la festa qui, che è intitolata Festival del Gioco in Cascina. Dit che schi, vardum i sant della stimana. In co le el des de match e le Sant Cataldo. Auguri, auguri de buon onomastico a chi che porta quel non chi. Ma soprattutto auguri e un abbraccio gros gros a tutte le mamme, perché in co le la festa della mamma. Ma de questo chi en parlerò più se avanti. Duman Sant Ignazio, Sant Antimo e Sant Gendolfo. Martedì Sant Leopoldo e Santi Nereo e Achilleo, i patroni di Castagni, mi pare che sia. Mercoledì Santa Gemma e Santa Agnese Badessa, le mie che la Santa Agnese con la Luserta la colpa per la seis. Giovedì Sant Mattia, San Ponzio e Sant Gallo. Venerdì Santi Cassio e Vittorino. E sabato invece Sant Ubaldo. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quelli che porta in un che ho appena detto. Allora, in co festa della mamma, e comincio con leggere delle poesie dedicate alle mamme. Me go sempre in tuchel de cartoon sinchi con se e disegni in fat con Nabiro, che il me sta da tanti e tanti anni fa, ma mi ricordi mi di chi, le scritte in del dialetto casalasco. Le intitulat Cor de mamma. Quand nasan putel o na putela, n'angel in dal ciel l'impisa na stela, e fin quand se viv la in aria la brila, la sbalbesa l'usenta la scintilla, ma che ten sempre viva ste bella e calda fiamma, l'el ben d'ancor gros cusè, al ben dal cor della mamma. E adesso della Uliana voi leggive Mamma de Guerra.

0: L'era partita, il suo piutel, con la penna negra sul capel. Coraggiù, se bel, l'era, e il gio in alpen. Mandè sul tramont, quanto il sul, e il da culur a ciel e mont, de là del confen, tamen bel fior, la testa al china, sotto un brut culp. El vuso al vento, il solamente, e l'eco il cor che strens, la cur là, sulla terra amorussa di sang, na cruz iei sobras, sang del me sang. Ma d'imprevisi in zenoch, col cor d'amore sbrasilit, chi dit dei fret ingherlit, tame radis i vastrus, e i senta mol buff, e il calor del suo fior. La se fa scura la notte, lagrima dal ciel le stelle, se le pirere storside dal vent. E le, tame pioppa scavissa, la porta al cuore stret de terra en taschel me reliqui al fudes. E quan croda da uten le foe dai broc, la sumena del gran inde che la terra s'adula de sang. Miracol d'amor, cres spighe e spighe d'or. Mister de passion, le sarapan, te ti dè per le so cumenion.
1: Viva il corpo, viva il corpo degli alpini, oi la la!
0: E adesso recitata dalla meglia la so poesia a me mamma.
2: Mamma, queste poche righe gli è dedicate alla persona più sebuna e più secara che è al mondo. La mamma, lei che la fa pesare i sogni, i suoi problemi e le sue fatiche. Quanti bei ricordi, mamma, gode te. Da te go imparare la semplicità, l'onestà, del tuo insegnamento fa tesoro, e adesso che anche a me su mamma il me ven bon. Speste visive, bisogna dire quel che va la gente, senza portare odio, s'intend. Ma le cambia tanto il mondo da quando si vi più te la me. E con malinconia, cara mamma, te capisce tanto a te. Adesso, che fino a una certa età, ste fiori gadendà a scuola, i se senti istruiti, intelligenti, basta contraddire in qua ragionamento per farti sentire in genitura in dormente. Certe volte, mamma, mi capita che le robe le van postorte e i fiori farabì, e te per te talmarisse pol mia di. Me rabissi, sunti demoralizzata, me ven fino al dubbi, a essermi sposata devi che sbaglia strada. E pensi, se andavi sur, no, no, scarti subito l'idea della tametto in giro il Signor, perché me basta dei me più te in complimenti, dei me marina parola buona, per sentirmi della mia situazione a mo padrona. E quan per radio o per televisione, sento me vedo un certe robe, che se te se t'adrei a mangiare, te va peso il bucon. Ragazzo arrestato per rapina, giovane morta per eroina, il cronista va avanti con la sua cronaca e na quale intervista. Ma te mamma te il sente più, te varde ti me fiori, te me varde me, e vedi che in vel de lacrime da belle te innebbia la vista, e so cosa te prove dentro di te. Al mont esis mia né dutur né professur, per vedere capì quel che gain del cor d'in genitur. Adesso che tante robe riesci a capì, perdone me mamma se na qualvolta to far rabì, lo propria fa senza vurì.

0: Ecco, così come sentite mo che la canzone che cantata da Pavarotti dedicata a tutte le mamme, anche alla mia, sebbene che lo mia per chi presente, però le sempre con nuvalte. Dunque, mi sono ti dimenticato prima di diventare le sagre di Inco, seconda domenica de match, allora la che al santuario di Aria del che è una frazione di Suresina, tra Suresina e Genivolta, e l'è del bon, una bella sagretina che sta qui. E poi la che a Cignone di Corte de Cortesi e a Grumont de Cour di Fra, e poi la che anche a Piev San Giacomo. Domenica che viene, che è la terza domenica di match, la che a Linus, Noci Garrioni di Corte dei Frati, e la che a Ulmeneda. E adesso a Reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, le vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlunco ma mangium, quater bagule in dialet, in compagnia de Michelangelo. Per cominciare che la seconda parte chi, turnum indre addirittura de 165 anni fa. Allora, l'era è il des de match del 1850. E belle allora che era il marito che per gelosia immassava la sua donna. Questa qui è la sposa de Bagnera. E come vedisivi, l'era il des de match del 1850, quando in carreter che l'era gelus, e gelus proprio per niente, perché la sua donna l'era una brava donna, con la scusa de fa una passeggiata romantica, e il gacciapat de braccetto sua muere, l'ha portata un po' fuori de Bagnera, per andare verso Bunemers, in sulla strada bassa de Casal Maggiore, e quando l'estate vesena al Punteselle, che passa sotto in fosse il Ghiamonca a destra altre, e che è il Punteselle, Elga ha cominciato a dire che sua moglie che la lia tradite, il fatto sta che Elga ha cominciato a pucciare la testa dentro in dell'acqua, dil che te me tradite, dil che te me tradite, finché la donna l'è negata. Lui è il s'estremite, è la ficata denter in del fos, e poi le curi subito dai gendarmi a dire arachemè go massat memuer là cos'è. Il cadavere della donna l'è stato tirato avanti in tuchel, si era ingrugnati in mesa a un chop de massagat, e niente, l'è stato tirato, e lì, in quel punto lì, in due che è successo, che il delidle, il la chiamamo il ponte della sposa bella. E allora, come vedi, anche allora, 165 anni fa, era il marito che massava le sue moglie per gelosia. Adesso, come de ricordare, Umberto Sterzati. Umberto Sterzati, oltre che essere un gran musicista, un gran chitarrista, era anche un bravo poeta che scriveva in dialetto. Ma prima voi fate sentire di Umberto Sterzati, voi fate fare il giro della provincia di Cremona con la sua canzone Turismo Cremonese.

Ecco, con sentì la nostra Tina Ardigò a cantare quel turismo cremonese, chi gli sentiti in un dei paesi, e questa qui è una delle canzoni di Umberto Sterzati. Umberto Sterzati l'era nascita il 7 d'agosto del 1909 a Caratinga, in Brasil, e gli va la sua scuola di chitarra gratuitamente in via del Sale al numero 3 des. E Umberto le morte il 9 de match del 1972, cioè tamayer gli è stato 43 anni. E adesso di Umberto Sterzati voi leggete una delle sue poesie, bella, allegra, che è La gatta della Purtinara. È il dì che la gattina innamorata la scappa col gaton de maccia scura, la Purtinara tutta sconsolata la denunciata la fuga alla questura. Coi lagrimona e occia al commissari, la gacchiuntasse tut della bestiola, lei la mangiava sena al suo orario e la viviva ritirata e sola. La ghiva mai caprisi per la testa, l'andava fora a fare il suo bisognien, la se leccava poc, l'era modesta, la fiva tripaset e empisulen. E pensi, signor questur, che gran disgrazia, me la tenivi a ca come una fiola, la petenavi e poc con bella grazia, che slavacciavi pe fin sotto la sola, e la me bena, neanche un po' ambiziosa, la sgiocatava sen col gamisel, e poc quando l'era fiacca, la viziosa, la me dormiva in scos o in sel fornel. E tutta imbarbisenta, sbrudegata, senza stimasse un po', la melulina la stava sen con me la giornata, l'eran tesor de fiola, poarina. Mandè, chissà se mi veniti in della testa, gomissa al colo un bel nastren de seda te profumata l'acqua de ginestra che mia per dir costava una moneda. Cos'è successo? Chissà come l'è stata da quel delè se pirla la frittata. La ga perdì fino al berlum la gata, la sgiorla un po' e la parse malata. La se sperleca se chi se la sogna, urece cua, barbì, songe, armon, e se il fides mia perché con po' vergogna, che digares persino il cicciaron. La mangia pe, le semper l'incantata, che prepare spanade, curra della che fessi sbiasughin la risumata, ma lei la sia per niente, l'era pechela. E poi l'ha cominciata a stame fora, a smiaulà in cur del de de notte. Una festa l'era sotto una siola insieme a un brigaton e un biligot. Mego capì l'amaro e con la scua godà tre sgarnerate alla sgualdrina, ma lei, caren, la capirla alla cua e adre al suo murus la so in cantina. Da stamattina, cara il messier questur, le pe tornata e mi son chi desfata se pensi a quel co fat al suo onur i e sed voture che diventi mata. Me che perduna res, se lui è la troa, cosa che ol, e il fa san piaseron, adesso che tu ti degene una noa, infatti de scoperte e de invenzion. Che metto un microfono in cantina, che fuma il vers del gatto innamoran. Lei la ven fora subito la sciuchina, ma me voi che il somo rus, el si arrestat. Lui, che il macorrumpì la melulina, e il gade giusta tut enter la sera, o il fa la vita insieme alla gattina, o pur a che demettel in galera. A certi brandinelli che fa la dolce vita, che vuol na lessionina trimessa acqua e lat, e se il fus per me, i prega Santa Rita, che indrisares la guba, ai Teddy Boys dei Gat. Ecco, questa qui è una delle poesie di Umberto Sterzati. Adesso ven leggi un'altra, l'amor, chi l'è l'amor per Nagatina, e adesso l'amor anche d'un can. Due amori, sprazzi di vita in due tempi. Primo tempo, una donna. È lì incontrata, in mesa alla fiumana, su un marciapiede della periferia. La ghiva indossa in gulfetende lana, fia fret, spiovesinava per la via.
«Ciao Muretin, la fu una passeggiata?» E lui scontrus, «Mettò il per embabeo?» «Go fam, goi pe bagnat, sunti malada, paghemen brut, en lat da Cireneo!» L'era poret, ma sente reste suonada, lui che il ghiamai vurit savin de donne e il gastrenzit na man fredda gelada. Vea ca con me, industa rombenone. E dopo un po' de meis, la sposada. L'era contenta la sua compagnia, cercava un po' de pace e l'ho trovata quel de che t'ho incontrata per la via. E laurava tante, quei risparmi li va giustasse ben la sua casina, de festa po' a braccetto in piazza d'armi, el fiva en gireten con la sposina. Na sera la sua porta le sarada, la cale voda e in cima a una cassetta gheran bigliet con scritt, sunti scapada, vo' a fa la sciura, chi son trop puaretta. Secondo tempo un cane. E li ha trovat, de not tut affamat, che il naselava per trovar rusiol, l'eran cagnet randagio, imbastardat, che sa da dual veniva, pover bestiol. Vecchi Pirlin, guarda, gombon crustein, e la mustress al can, che diffident, dopo d'avil sbafat in dembalen, a lui, gefes e much de compliment. Gomia penien da date carcagnet, son pensionat, mettolt per en marchese, cui sol che ciapi, se fo quater pranset, resti in buleta al cinc o al ses del mes. E nell'estat, peu bonde allontanal, e la portessa a casa, e rassegnat, sarum in due a mangià, se ghe de mal, l'estat certo il destin che t'ha mandat. La cominciata spartisse il pan, il latte, quai volte al ritir della pension per il suo cagnulen, te soddisfat, e gli portava a caver god de bon. Mandè il vecchio e te la cata mort. E l'urfanel, come se l'essa vit, in lì ha truat ai pe del let a sort, che il mugugnava pian, fermo, impietrit. Dudè cos'è, senza muisse de là, come el fusse stat sofiol con tanta amor, quant en pietus la fa per purtaglia, l'era za fret, massat dal crepacor. E adesso, sempre di Umberto Sterzati, e sempre cantata latina Ardigò con il nostro complessino a plettro, stornellate cremonesi, mei conosciuta come Cremuna, la città del Gran Turas.

E con che la canzone chi turismo cremonese finisce anche la nostra trasmissione d'Inco e il ricordo di Umberto Sterzati, poeta e musicista. Sarunse, prima però voi ricordate che Inco dalle 2:30 alle 6:30 a Agropolis, alla Cascina Marasco, in sulla via Milano, appena prima della cava, c'è il Festival del Gioco in Cascina. L'uomo è completamente uomo solo quando gioca. Allora, che i giochi di una volta, con Agostino Melega tra l'altro, grandi e piccini sono invitati a giocare come si faceva un tempo sull'aia della Cascina Marasco. Un viaggio nel tempo all'insegna della riscoperta delle nostre tradizioni e del divertimento. Che anche al piccolo bazar di primavera, e poi dopo che sarà che lecce delle fiabe, che in laboratori di musicoterapia, i suona e i canta. Insomma, l'è una roba da andare a vedere. In co dalle 2:30 a 6:30 alla Cascina Marasco, appena prima della cava. E poi voi ricordavamo il nostro codice fiscale del gruppo dialettale, il ZAC, per Dane, il 5 per 1000

quan fe el 7:30 a Walter al Vecusta niente a Walter al Nessa car tant per tenere vert el noster, la nostra associazione. El numero è 93 00 55 00 199.

Disculpat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mienna Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora, me vinghiuri devi far passare a mo una bella mesuretta, cos'è, in allegria, in compagnia, senter un po' di poesia, senter un po' di canzoni, in cogum ricordata anche Umberto Sterzati. Me adesso vi saluti, vi do appuntamento naturalmente a domenica mattina, sempre alla stessa ora, o al martedì di sera, perché chi ascolta il martedì di sera, Piero? E allora vi saluti e vi do appuntamento, come disivi, a domenica che viene. Mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, è un bel

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Monopoli. Ago e filo per cucire vite che altrimenti non si sarebbero mai incontrate. Borse, tovaglie per la colazione, gnomi per abbattere la diffidenza verso la diversità. A Monopoli, in provincia di Bari, c'è una sartoria sociale nata grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che rinsalda la comunità. Don Michele Petruzzi, direttore della Caritas diocesana di Conversano Monopoli.
1: Il progetto Generazione Chilometro Zero è nato 3 anni fa all'interno della diocesi di Conversano Monopoli, finanziato anche con i fondi 8 per 1000, nato dall'esigenza di coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 28 anni in esperienze di servizio, ma soprattutto in esperienze di incontro con l'altro, con la diversità, perché aiuta a crescere con relazioni sane, relazioni di rispetto, relazioni dove nessuno è chiamato a dover elemosinare la propria dignità, ma la ritrova in se stesso e nel rapporto con gli altri.
0: La formazione è affidata a volontari e a mamme che mettono il loro tempo libero a disposizione della convivialità. Aghi, forbici, stoffe e macchine per cucire aiutano a prendersi cura di chi altrove sarebbe incastrato in un'etichetta legata alla sua disabilità. La sartoria sociale regala non solo un mestiere, ma è anche un'opportunità di crescita in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di futuro. Fabrizio e Viviana Altomari, volontari Caritas.
2: Non è solamente un'attività dove sperimentiamo, dove impariamo un mestiere, ma soprattutto un momento esperienziale di condivisione di vissuti. La bellezza di questa esperienza è che a prescindere dall'età, a prescindere dalle abilità, a prescindere dalle quelle che vengono essere comunemente definite diversità, ognuno può dare il proprio contributo e favorire alla crescita collettiva.
3: Tutti i prodotti che vengono realizzati in sartoria sociale sono il racconto di un gruppo che cammina insieme. E questo fa sì che magari la persona che viene e sceglie il prodotto sulla bancarella nel mercatino vede appunto una tovaglietta, una shopping bag, ma per noi è una storia di amicizia, di legami.
0: Il laboratorio sartoriale intende spingere i più giovani a comprendere l'importanza del vivere senza etichette, ma all'insegna dello stare assieme. Carla, Katia, Sofia e Stefano, beneficiari del progetto.
4: Io penso che chiunque possa dare un contributo, chiunque possa essere la goccia in un oceano immenso che è la vita.
5: Non è un posto che gli scansa, no, è tutti insieme come una famiglia, nessuno giudica, e me è stare tutti insieme, a me piace tantissimo stare qua.
6: Nel produrre questi prodotti ovviamente c'è tanta felicità, tanta emozione, soprattutto quando vediamo la gente che li apprezza, che dà il suo contributo per lo sviluppo di questo progetto.
7: Io ritengo personalmente che questo laboratorio sia la via regia per l'estrinsecazione dall'emarginazione all'emancipazione.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza. L'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, voci dei papi dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!

0: Chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In diretta da Madrid, Paolo Fucili.
2: Buongiorno a tutti da Madrid. Leone si è tenuto il suo primo discorso, concluso circa una mezz'ora fa, alle autorità civili, corpo diplomatico, società civile. Un discorso indirizzato a tutta la Spagna, con un invito ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della vostra storia e della vostra realtà sociale, ha detto il Papa. Un altro invito a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro, ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Ultimo punto, l'apprezzamento del Papa alla Spagna per la fedeltà al diritto internazionale, al multilateralismo, al suo attivo impegno per la pace. Lui adesso è in iniziativa apostolica, la sua presidenza in questo viaggio spagnolo, pranzo, un po' di sosta, poi ci sono gli appuntamenti del pomeriggio, una visita al Sedia 24 ore su un centro caritativo e poi la veglia di stasera con i giovani. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E il Papa ha parlato anche di abusi sessuali, lo ha fatto parlando con i giornalisti a bordo del volo papale diretto a Madrid e ha detto che sono una ferita ancora aperta. Il pontefice ha aggiunto che incontrerà anche alcune vittime di abusi. Parliamo del Medio Oriente. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. L'IDF ha ammesso di aver ucciso per errore un generale, un alto ufficiale e un soldato libanese in un raid aereo su un veicolo nel sud del paese. In Kuwait, chiuso l'aeroporto per attacchi di droni iraniani, raggiunto da droni iraniani anche il Bahrain. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altre due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni ucraini, lo ha dichiarato il governatore, esortando i residenti a rimanere in casa. Il Papa da oggi in Spagna ha dichiarato in nero che bisogna sostenere i colloqui di pace, che bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno 2026 fino al 3 luglio, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.

In un certo senso ha ragione chi ha scritto che Antonio Stradivari era un genio e non sapeva di esserlo. La vita che conduceva, da artigiano di provincia, tutto casa e bottega, non era certo adatta ad allargargli gli orizzonti e a fargli intravedere l'importanza che le sue creazioni avrebbero assunto nel mondo e nella storia della musica. Ma di essere il più grande liutaio d'Europa era ben conscio e ne traeva adeguati profitti, se è vero che accumulò una fortuna tale da diffondere fra i cremonesi il detto «ricco come Stradivarius».

Sì, è vero, perché in realtà della sua vicenda umana si sa poco e quel poco non è sempre sicuro. I contemporanei attestano che era un uomo timorato di Dio e un lavoratore instancabile, frugale nei gusti e parsimonioso fino all'avarizia. E François-Joseph Étis, nel saggio che gli dedicò, lo descrive alto, magro, un po' curvo, col viso sparuto e il capo quasi sempre coperto da un berretto, che era di lana bianca d'inverno e di cotone d'estate.

Ma le testimonianze sono di maniera e la descrizione, fatta a distanza di oltre un secolo, è troppo di seconda mano per costituire un ritratto valido. Anche l'aspetto fisico di Stradivari, dunque, resta fra il certo e l'incerto, e non solo quello. Si conosce, ad esempio, la data esatta della sua morte, 18 dicembre 1737, ma permangono dubbi sul luogo e l'anno in cui vide la luce.

probabilmente nacque a Cremona e non nel contado, come taluni affermano, da una famiglia di piccoli nobili decaduti. E dovette nascere nel 1644, se disse il vero, quando, sull'etichetta di uno dei suoi ultimi violini, completato nella primavera del 1737, aggiunse alla consueta dicitura Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat la notazione di anni 93. Non è escluso, tuttavia, che, come tanti vecchi, si aumentasse l'età, e ad avvalorare l'ipotesi c'è una testimonianza secondo la quale, nel 1658, il tredicenne Antonio Stradivari, nato quindi nel 1645, entrò come apprendista nella bottega di Francesco Pescaroli, architetto e intagliatore di legno.

Quale istruzione avesse ricevuto fino allora non si sa, ma dovette trattarsi di poca cosa, almeno a giudicare dagli errori che commetteva e seguitò a commettere negli scritti. Si affinò poi sotto l'influenza del Pescaroli e di un altro cremonese illustre, Alessandro Capra, architetto, scrittore, poeta e matematico, ma non divenne mai un uomo di cultura. Mostrò invece, sin dall'adolescenza, una straordinaria passione per gli strumenti ad arco, che erano da tempo il vanto dell'artigianato cremonese.

Si vuole che Stradivari scoprisse in sé la passione per gli strumenti ad arco quando i liutai Guarneri Amati, che tenevano bottega lì accanto, lo incaricarono di confezionare gli astucci per i loro violini. Sta di fatto che dopo un anno poco più lasciò Pescaroli e passò alle dipendenze di Niccolò Amati, discendente di quella dinastia di liutai che il violino, si può ben dirlo, lo aveva inventato. E ottenne un privilegio che lui stesso più tardi non volle concedere ai propri figli ed eredi, quello di costruire uno strumento in proprio, curandone anche le rifiniture.

Il primo, per quel che se ne sa, lo firmò nel 1665, qualificandosi alumnus Nicolai Amati. Ma due anni dopo l'alumnus fu lasciato cadere. Antonio Stradivari aveva conseguito il titolo di maestro e il suo nome era andato ad aggiungersi alla lista di quelli insuperabili, gli Utai, che parevano nascere soltanto a Cremona.

Perché proprio a Cremona è difficile dire perché Toledo fosse diventata celebre per le sue lame e Murano per le sue vetrerie. Cremona aveva un artigianato d'avanguardia e un'ottima tradizione musicale, basti ricordare Monteverdi, anche se non poteva competere con una Venezia o una Vienna. Ma non aveva né un mercato naturale né una riserva di materia prima. Stradivari, il legno per i suoi violini, andava a ordinarlo a Bergamo e per di più attraversava uno di quei periodi di prostrazione economica che di solito non favoriscono le arti. Il regime spagnolo aveva mandato in rovina i suoi commerci e le sue industrie, soprattutto quella tessile che in tempi non lontani era arrivata a esportare nella sola Venezia fino a 40.000 pezzi all'anno. E le epidemie di peste ne avevano decimato la popolazione, riducendola da 40.000 a 17.000 abitanti, in gran parte afflitti da problemi di sopravvivenza. Eppure, fra tanta miseria, le botteghe dei liutai prosperavano e i loro raffinati prodotti si imponevano in tutta Europa. Sembrava quasi un miracolo.

C'è da credere comunque che Stradivari non si ponesse alcun problema. La sua vita scorreva regolare, il suo unico scopo, apparente, era quello di perfezionare i violini di Padrona Amati, dei quali però seguiva i modelli, tanto che un giorno gli studiosi avrebbero chiamato amatiana la sua produzione di quel periodo. Nel 1667 sposò Francesca Ferraboschi, una vedova che doveva essere di un paio d'anni maggiore di lui e che gli diede 6 figli. Finalmente, nel 1680, aprì bottega per conto proprio, nello stesso isolato di Via dei Coltellai, in cui si trovavano quelle di Guarneri e di Amati. Allora che cominciò a distaccarsi dai modelli tradizionali e a cercare soluzioni nuove. Modificò il riccio, cioè la parte terminale del violino, detta anche chiocciola. Ritoccò le dimensioni e le forme della cassa acustica, alla quale diede una lunghezza standard di 35,5 cm. Sperimentò un nuovo tipo di colla. Curò in particolar modo la verniciatura degli strumenti e la stagionatura alla quale li sottoponeva tra una fase e l'altra della lavorazione.

ne risultarono violini, violoncelli e viole che avevano una straordinaria potenza e un suono limpido e brillante come non si era udito mai. Molti anni dopo, un Guarneri, Giuseppe Bartolomei, detto del Gesù, avrebbe superato in potenza i violini di Stradivari, ma, come ha detto di recente il maestro Salvatore Accardo, non sarebbe arrivato a uguagliarne la magia. C'era infatti nel suono degli Stradivari una sorta di fascino misterioso che colpiva anche orecchie inesperte e mandava in estasi i musicisti. Un suono appunto magico che stimolava i compositori che alla lunga contribuì non poco a trasformare il violino in strumento principe e in spina dorsale di tutte le orchestre. La fama di Antonius Stradivarius varcò le Alpi e lui cominciò a raccoglierne i frutti e a monetizzarli, come si direbbe oggi. Nel 1680 acquistò una bella casa in piazza San Domenico, ora piazza Roma. Nel 1681 ingrandì la bottega dove assunse come apprendisti i figli Omobono e Francesco e ad aggiungere prestigio al benessere venne nell'82 l'ordinazione di 5 violini per conto di re Giacomo II d'Inghilterra. Gli strumenti migliori però li costruì dopo il 1700, anno che secondo gli storici segna l'inizio del suo periodo aureo. Le richieste divennero così numerose che lui, pur lavorando dall'alba al tramonto, si trovò a volte nell'impossibilità di soddisfarle, ma non permise mai che i dipendenti, figli inclusi, costruissero strumenti in proprio. Affidò loro le fasi preparatorie del lavoro, ma le rifiniture essenziali le riservò a se stesso.

Nacque la leggenda del segreto che Stradivari avrebbe custodito gelosamente fino a portarselo nella tomba. Analisi e studi recenti ne hanno dimostrato tuttavia l'inconsistenza. Né il legno, né le colle, né le vernici avevano qualcosa di particolare. La magia nasceva da mille piccoli accorgimenti e ritocchi, dettati più dall'intuito che dalla ragione e proprio per questo irripetibili. Non avrebbe potuto insegnarli ad altri neanche se lo avesse voluto. Andò avanti così per decenni, faticando come un garzone. Era diventato ricco, o tale almeno appariva in confronto alla povertà dei più, e avrebbe potuto benissimo addormentarsi sugli allori. Ma non sapeva vivere senza il lavoro, come non sapeva vivere senza una donna al fianco. Quando, nel 1698 rimase vedovo, si affrettò a risposarsi appena finito il periodo di lutto che il costume d'allora prescriveva. Ed ebbe, ancora una volta, fortuna. La seconda moglie, Antonia Zambelli, visse con lui per quasi 30 anni e gli diede altri 5 figli. L'ultima volta che divenne padre era già sulla settantina e lavorava come un ventenne.

si calcola che abbia costruito da 1100 a 1200 strumenti, tra violini, violoncelli, viole, chitarre, arpe, cetre e viole d'amore, e circa 600 di essi, per lo più violini, esistono tuttora e valgono cifre enormi. Altri 50 li lasciò incompiuti quando morì, quasi per consunzione, ma nessuno dei figli e dell'esercito di nipoti e pronipoti che lo circondava seppe dar loro il tocco finale. La magia, quella sì, Antonius Stradivarius Cremonensis, se l'era portata nella tomba.

Nel corso del programma avete ascoltato brani di musica classica tratti dal concerto numero 1 in re maggiore per violino orchestra opera 6 di Paganini e brani dal concerto per violino numero 3 K216 e del concerto per violino numero 4 K218 di Mozart. In conclusione, state ascoltando La Campanella, terzo tempo dal concerto per violino orchestra numero 2 in si minore opera 7 di Niccolò Paganini.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi in studio. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Sentiamo da Madrid in diretta il nostro Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Un invito alla Spagna ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della storia e della realtà sociale, a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro ma in realtà popolano il mondo di fantasmi e nemici. Sono queste le prime parole, un invito di Papa Leone alla Spagna, il suo primo discorso tenuto qui. Siamo arrivati stamattina con l'aereo atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale. Papa Leone ha parlato anche durante il volo in aereo con i giornalisti al seguito, ha parlato di abusi, scandalo abusi nella Chiesa, una ferita ancora aperta, ha promesso ancora impegno contro questa ferita. Appunto, e poi un altro tema, la guerra, la teoria della guerra giusta ancora rinnegata da Papa Leone perché è una teoria detto vecchia di secoli, quando nemmeno si immaginavano gli armamenti di oggi con il loro potenziale distruttivo. Da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Intanto continuano i raid aerei israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mariayun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo su un villaggio meridionale di Saksaikia ha ucciso altre 6 persone. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti e altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni militari, ha dichiarato il governatore della città, esortando i residenti a rimanere a casa e a non uscire. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno 2026 e arrivano fino al 3 luglio. Resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Lo si legge nel decreto di fermo disposto dai PM di Milano nei confronti del 19enne peruviano fermato ieri sera. Ai loro PM contestano, oltre ad aver commesso l'omicidio di un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole del weekend.
3: Un nuovo appuntamento con le parole del weekend, l'appendice del fine settimana di quello che avviene durante questa fascia oraria ogni giorno, e c'è la possibilità di spaziare, lo facciamo alternandosi con le nostre voci. Saluto gli altri 3 del Quartetto delle Meraviglie. Questo fine settimana tocca.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: e che comprenderà anche le isole Canarie. Nel suo primo discorso il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Il messaggio della pace, che in questi tempi spiega risuona ingenuo e per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate ma si apre alla verità. Attenzione, aggiunge il Papa, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. La guerra in Ucraina, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su San Pietroburgo, gli abitanti invitati a non uscire di casa.
1: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: E continuano i raid israeliani sul Libano, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Saltempidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 90enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. È prorogato fino a 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani, arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
5: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
6: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
6: San Giuseppe,
5: proteggici.
6: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
6: San Carlo Acuti,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
6: Vieni, Spirito Santo,
5: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, il suo pontificato, le sue intenzioni.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
6: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Lodato sempre sia
5: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
6: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
6: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
6: San Giuseppe,
5: proteggici.
6: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
6: San Carlo Acuti,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
6: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte quelle famiglie, tutti quei figli che hanno difficoltà, che sono in difficoltà, tutti i nostri ragazzi che hanno terminato l'anno scolastico, tutti quei ragazzi che frequenteranno il Grest e quelli che non lo frequenteranno.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
4: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acuti,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme

0: per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutta la Chiesa per la sua purificazione, tutti battezzati e per la santificazione dei sacerdoti.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia.
4: Il Santissimo nome di
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
4: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
4: prega per loro.
3: San Giuseppe,
4: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
4: difendici.
3: San Carlo Acuti,
4: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone ammalate con le loro famiglie, le persone anziane, tutte quelle persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, le persone disperate, le persone che non si sentono amate, tutte quelle persone che hanno delle dipendenze.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
4: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
4: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
4: prega per loro.
3: San Giuseppe,
4: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
4: difendici.
3: San Carlo Acuti,
4: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
5: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
3: Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
4: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
4: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
4: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
4: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
4: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
4: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
0: Fonte della nostra letizia,
4: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
0: Splendente dimora di Dio,
4: prega per noi.
0: Rosa mistica,
4: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
0: Porta del cielo,
4: prega per noi.
0: Stella del mattino,
4: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
4: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
0: Regina del rosario,
4: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
0: Regina della pace,
4: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Secondo le intenzioni del Papa per la Chiesa e per la pace, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai, le anime delle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze e di tutte le calamità. L'eterno riposo dona loro, Signore,
4: splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Angelo di Dio,
3: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me,
0: che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
2: Alla Santissima Trinità, a Dio Padre che ci ha creati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: A Gesù il Figlio che ci ha redenti, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Allo Spirito Santo che ci ha santificati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per la nostra continua conversione, per la salvezza della nostra anima. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Per la conversione e la salvezza di tutta la nostra famiglia, di tutti i nostri parenti, gli amici, di tutte quelle persone che abbiamo incontrato e che incontreremo nella nostra vita, di tutte quelle persone con cui non abbiamo un buon rapporto. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Per la conversione e la salvezza di tutti gli uomini, in tutto il mondo e fino alla fine del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'amore del Dio dei nostri padri, che ha nutrito il suo popolo con la manna nel deserto, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, in questa solennità del corpo e sangue di Cristo, siamo invitati, come del resto facciamo ogni domenica, ad accogliere quel messaggio che senza parole riassume tutta quanta l'identità di Cristo e di ogni cristiano. Un pane spezzato e offerto, del vino versato e dato per la vita del mondo. Disponiamoci a diventare offerta gradita al Padre e ai fratelli, aprendo il nostro cuore al perdono e all'ascolto della parola di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso

0: Adesso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte in mezzo a te. Ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Celebrare la solennità del corpo e sangue di Cristo significa proprio andare alla radice del dono più grande che il Signore ha fatto di se stesso a noi, ed è proprio l'Eucaristia. Gesù ha scelto di rimanere in mezzo a noi e di donarsi a noi nell'Eucaristia. Pensate la grandezza del nostro Dio. Ha scelto di diventare nostro cibo. Ha scelto di farsi mangiare da noi. Ha scelto di diventare quella cosa umile, ma quella cosa necessaria che è pane. Perché con il pane noi abbiamo quella forza e anche quel coraggio di andare avanti nonostante le difficoltà. Però abbiamo bisogno anche di prendere coscienza di questo grande dono. È quel grande dono che attraverso la nostra partecipazione, ma soprattutto la preghiera del sacerdote, quel pane e quel vino qui su questo altare diventano il suo corpo e il suo sangue. Noi tante volte siamo alla ricerca dei miracoli, dobbiamo leggere, andare a vedere dove avvengono i miracoli, perché senza questi miracoli sembra quasi che la nostra fede non stia in piedi. Non ci rendiamo conto che il miracolo più grande, il miracolo di cui tanto abbiamo bisogno, avviene qui. Tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, il grande miracolo del pane e del vino che diventano il corpo e il sangue di Cristo è qui. E allora perché abbiamo le necessità di andare a cercare altri miracoli? Perché dobbiamo cercare il sensazionale? Perché se qualche cosa non è sensazionale, non mi soddisfa, non mi fa crescere. Ma forse perché abbiamo perso il gusto e la bellezza di celebrare il miracolo che avviene qui. Questo è il problema. Noi non ci rendiamo conto fino in fondo che ciò di cui abbiamo bisogno avviene nella celebrazione eucaristica. Quello che noi chiediamo a Dio ci viene donato nella celebrazione eucaristica. Quello di cui abbiamo bisogno come forza, come sostegno, come vita non solo materiale ma spirituale, noi lo riceviamo nella celebrazione eucaristica. Ma la celebrazione eucaristica non è solo un insieme di gesti, un insieme di parole, ma è l'apice della preghiera. È la preghiera più completa che noi possiamo offrire al Signore. E allora se crediamo in questo, abbiamo bisogno di prepararci a celebrare l'Eucaristia con quel silenzio che serve al Signore per parlare al nostro cuore. Vedete? Noi abbiamo la bruttissima abitudine, quando ci mettiamo davanti al Signore, quando ci mettiamo davanti a Gesù e Eucaristia nell'adorazione, di dover riempire il tempo con le nostre parole. Perché sembra quasi che dobbiamo ingolfare le orecchie del Signore, perché Lui deve per forza ascoltarci e non lasciamo il tempo a Lui di parlare a noi. Perché quel tempo in cui Lui parla a noi è il tempo del silenzio, che noi non siamo abituati a fare, perché il silenzio ci dà fastidio, perché il silenzio noi lo intendiamo come perdita di tempo, perché il silenzio è ascoltare la nostra coscienza e nella nostra coscienza Dio parla al nostro cuore. E tante volte quello che il Signore ci dice sono quelle cose che vanno a pizzicare un po' la nostra coscienza
per richiamarci a quel culto vero, profondo e sincero che Lui chiede a ciascuno di noi. Allora voi capite che il silenzio non è perdita di tempo, ma è tutto tempo guadagnato perché ci permette di ascoltare il Signore che mi parla. Ed è la cosa più bella. Io non devo andare alla ricerca delle cose sensazionali, io non devo andare alla ricerca di quello che mi colpisce tanto. Perché quello vuol dire che sto cercando ancora me stesso, non sto cercando il Signore. Io devo mettermi nella condizione di umiltà che permette a Dio di parlarmi e di dirmi quello che serve nella mia vita. Allora celebrare il corpo e il sangue di Cristo significa metterci con umiltà in ginocchio davanti a nostro Signore per ringraziarlo di tutto quello che Lui ci dona. Eucaristia significa rendimento di grazie, dire grazie al Signore per tutto quello che ci dona. E perché tante volte facciamo fatica a dire questo grazie al Signore? Perché non lo diciamo più tra di noi. Chi dice grazie a qualchedun altro? Tutto è dovuto, tutto è dovuto. Dire grazie non è solo buona educazione, ma è riconoscere che qualcuno ha avuto un'attenzione particolare nei miei confronti. E allora gli dico grazie per questa attenzione che ha avuto. Riconosco il valore di quello che mi è stato donato. E così dovrebbe essere anche nei confronti di Dio. Dire grazie perché Lui in continuazione si dona a noi nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre voltafaccia, nonostante la nostra testardaggine, nonostante la nostra superbia e il nostro egoismo. Dire grazie è una parola molto piccola, ma ha un significato importante. È renderci conto di quello che avviene qui, su questo altare. E allora voi capite che se io comprendo fino in fondo l'importanza dell'Eucarestia, l'importanza del dono che ricevo, l'importanza di dire grazie al Signore, altro non posso fare che mettermi nell'atteggiamento umile di vivere bene l'Eucarestia, partecipando con il canto, con la preghiera, aprendo la bocca, non tenendola chiusa. E ricordiamoci anche che fare la comunione non è solo un semplice gesto per nutrirci del corpo del Signore, ma è un impegno. Quando io faccio la comunione, mi impegno a vivere ciò che ricevo e ciò che sto celebrando. Significa che quando esco da quelle porte non posso più essere come quello che sono entrato. Ma quando esco da quelle porte ho bisogno di portare agli altri quello che qui ho celebrato, quello che colui che qui ho ricevuto. E allora fare la comunione è un impegno, perché anch'io diventi proprio Eucaristia, pane spezzato per gli altri, quando esco dalla porta delle chiese. Allora voi comprendete che questa solennità non è solo folklore, non è solo bellezza, non è solo canto, ma è un ricordarci ancora di più del dono che il Signore ci ha fatto. Vi faccio un esempio. Voi avete degli amici, delle amiche che vi stanno molto a cuore. E a queste amiche, a questi amici, voi preparate il regalo più bello. E mentre preparate questo regalo più bello, ci mettete anima e corpo perché volete far capire a queste amiche, a questi amici, che voi ci tenete tanto a loro. Consegnate questo regalo
e loro prendono questo regalo e lo mettono in un angolo, non lo guardano neanche. Provate a pensare a quello che potreste provare dentro nel vostro cuore. Vi piacerebbe vivere una situazione di questo genere? Penso proprio di no. Però quante volte noi facciamo così con il Signore? Lui ha dato la sua vita per noi. E nell'Eucaristia noi facciamo memoria del fatto che Lui ha dato la sua vita per noi. E Lui ci viene incontro, Lui si dona a noi. E noi come lo trattiamo? Come lo viviamo? Come lo gustiamo? Vedete, partecipare alla messa è proprio questo, accogliere ancora una volta quello che Gesù ha patito per noi, ma soprattutto imparare a dirgli grazie, perché ancora oggi Lui si offre per noi. E questa è una testimonianza grande d'amore, che noi abbiamo bisogno solo di accogliere, perché è un amore talmente grande che noi non possiamo ripagare fino in fondo, ma possiamo accoglierlo e impegnarci a viverlo nella nostra vita quotidiana. Allora sì, che il pane che riceviamo, che è il corpo del Signore, ci aiuterà ad entrare nella vita eterna, alla quale tutti siamo chiamati.

0: Ci alziamo e facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, innalzò al Padre la preghiera per i Suoi che restavano nel mondo. Ora unisca la nostra alla Sua voce e presenti la nostra supplica al Padre. Preghiamo dicendo, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per le chiese divise da antiche discordie, ricordando che Gesù, nell'ora della sua ultima cena, ha pregato perché tutti siano uno. Proseguano nella strada del dialogo sincero, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i sacerdoti, in particolare i preti novelli, perché siano sempre attenti alle membra più sofferenti del corpo di Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli ammalati nel corpo e nello spirito, perché nell'esperienza della precarietà siano sostenuti dal pane del cielo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui presenti, che celebriamo il memoriale della morte e della risurrezione di Gesù, perché memori della nostra identità di figli amati, ritroviamo la forza necessaria e riprendiamo fiduciosi il cammino, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli, coniugi Brambilla, Sandro e Carla, Colombo Roberto e Manganini Giancarlo, Nisoli Mara, Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Rosa, Giuseppe e Anna Maria. Il Signore Gesù, pane che dà la vita, li introduca nella vita senza fine. Preghiamo. Rendiamo grazie a te, o Padre, nel Figlio tuo risorto, perché hai ascoltato il grido dell'umanità oltre ogni attesa, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te, per primo, si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Domani sera si concluderanno le giornate eucaristiche alle ore 20:30 a Masano con il Vespro e la processione. La Santa Messa a San Bernardino, fino a settembre è sospesa la Messa del mercoledì alle ore 18. I catechisti sono attesi mercoledì alle ore 21 a Vidalengo per la verifica dell'anno appena trascorso. La biciclettata Don Pierino domenica prossima, questa biciclettata si concluderà in oratorio, dove alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa. Quindi domenica prossima la Messa delle 11 non sarà qui in chiesa, ma in oratorio. Sono ancora disponibili i biglietti anche sulla piazza della chiesa. Il Grest inizia lunedì sera e poi da martedì a tempo pieno. Da martedì a venerdì della prossima settimana alle ore 7 Santa Messa in Santa Elisabetta. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siate pane che si moltiplica per saziare la fame degli uomini. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata e buona domenica a tutti.
2: Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: benedici, Signore, questo cibo che riceviamo dalla tua bontà e da chi l'ha preparato. Osservaci uniti nell'amore, nell'amicizia, attenti ai poveri e bisognosi.
1: Amen.
0: Grazie e buon appetito.
2: Pochi chilometri dal mare, tra le basse valli della campagna romagnola, siamo a Misano Adriatico, frazione La Cella. Dopo la messa, la comunità parrocchiale si sposta nei nuovi locali. Un momento di incontro e ascolto con il vescovo è infatti il giorno della visita pastorale.
3: Il momento del vescovo è sempre un momento di gioia per la nostra parrocchia, perché quando ti viene a trovare è sempre un momento di gioia.
2: Il parroco della parrocchia è il giovane Don Ugo Moncada.
4: C'è un nucleo storico di persone che abitano questa zona, le campagne, no, intorno alla parrocchia. Ci sono tante famiglie giovani, ci sono tanti bambini che frequentano la parrocchia e le nostre attività. Ci mettiamo un po' a servizio anche così della vita così sociale, no?
2: Dopo un buffet condiviso nella grande sala centrale, un momento di confronto si tiene in una delle salette laterali create dopo i recenti lavori. Ritrovarsi, cenare insieme, avere momenti di incontro, fino a poco tempo fa tutto questo non era possibile per la comunità così cresciuta negli ultimi anni, così come il catechismo. Marina Sensoli e Anna Grazia Tognoni sono le due catechiste.
5: Mancavano gli spazi necessari per accogliere tutti i bambini del catechismo, perché sono molti, cosa che una volta non succedeva perché il catechismo era spalmato su tutti i giorni della settimana. Invece, con le necessità poi della scuola, delle famiglie e per andare loro incontro, si è reso necessario, insomma, accoglierli praticamente tutti nello stesso momento.
3: Faccio catechismo da parecchi anni. Però adesso vedo che c'è esigenza di cambiare. Una volta il catechismo era fatto tipo come una scuola, in classe. Adesso invece si fa un quarto d'ora come una volta e il resto magari si fa fuori con dei giochi oppure nel salone.
4: Grazie ai fondi dell'8x1000 è stato possibile qui restaurare tutti gli ambienti già presenti, in parte anche la chiesa, e poi costruire questa sala nuova insieme ad alcune aule nuove per il catechismo. Proprio grazie anche ai nuovi locali abbiamo avuto la possibilità di ampliare un po', no? le attività, le proposte, soprattutto con uno sguardo rivolto ai più giovani, ai ragazzi.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Dive in. Come here. Catch that fire.
1: Jackie.

È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa ultima settimana del mese di maggio, una settimana importante per la Chiesa Cattolica che ha accolto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, un testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo che affronta i grandi temi della contemporaneità. Scopriamone i tratti di questo video realizzato dal Dicastero per le comunicazioni della Santa Sede.
1: Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Un'enciclica dedicata a te. Dedicata alla tua magnifica umanità, quell'umanità creata da Dio. Un'umanità che dobbiamo curare e custodire. Un'umanità che in questa era dell'intelligenza artificiale, di trasformazioni storiche, si trova davanti a una decisione cruciale. Costruire una nuova torre di Babele o costruire la città santa per abitarla con Dio. Una decisione che interpella la nostra coscienza umana. Un'umanità che sceglie Babele, sceglie di eliminare i propri limiti e di rifiutare Dio. Sacrifica i deboli, appiattisce le differenze, diventa uniforme e pretende di creare un linguaggio unico che di fatto riduce la persona a dati. Ci disumanizza. L'umanità che sceglie la città santa riconosce che l'intelligenza artificiale ha bisogno di criteri chiari che pongano al centro il bene della persona umana, riconoscendone i limiti. Limiti che la aprono a riconoscere Dio e il prossimo. Papa Leone XIV ci invita ad avere il coraggio di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. Ci chiede di smascherare e disarmare l'intelligenza artificiale. Smascherare i nuovi monopoli che concentrano questo potere tecnologico nelle mani dei privati, rendendo più difficile orientarlo al bene comune. E disarmarla. Toglierla dalla logica della competizione, metterla in discussione, renderla oggetto di confronto. Questo non significa rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano. Il vero progresso nasce sempre da un cuore aperto all'altro. Il dialogo, la diplomazia e il perdono sono più efficaci per la costruzione di qualsiasi altro progresso tecnologico. Tutti siamo chiamati a custodire l'umanità, scegliendo ogni giorno la logica della pace sopra quella della forza, agendo con verità, sobrietà, prossimità e cura. Contempliamo nel volto di Gesù una magnifica umanità che illumina anche il tempo dell'intelligenza artificiale. Anche quando le macchine eccellono nell'efficienza, il centro della storia rimane un volto umano che chiede di essere guardato. Prendiamoci cura delle relazioni, custodiamole con tenerezza, attenzione e bontà. Prendiamoci cura delle nostre comunità. Favoriamo le occasioni di incontro, di visita a chi è solo. Facciamoci prossimi ai poveri. La cultura digitale moltiplica le connessioni, ma il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità concreta. Custodiamo la nostra magnifica umanità.

Ed ora entriamo nel racconto della vita della Chiesa cremonese. Torniamo con le parole e le immagini al 26 maggio, la giornata in cui il santuario di Caravaggio ha celebrato l'anniversario dell'apparizione di Maria a Giannetta. Sentiamo insieme le parole e le riflessioni proposte dal Vescovo Emerito Dante Lafranconi durante la messa celebrata nella Basilica del Santuario.

0: il messaggio che la Madonna ci ha lasciato nella sua apparizione che ha consegnato a Giannetta. In fondo si potrebbe raccogliere tutto attorno a due parole. La prima parola è misericordia di Dio. Tutti abbiamo bisogno di misericordia, non solo da parte di Dio, ma tante volte l'abbiamo bisogno anche da parte di noi stessi, come gesto reciproco. Noi qui veniamo per onorare la misericordia di Dio, non solo proclamandola, ma domandandola, desiderandola. E qui c'è sempre qualcuno dei preti che accoglie, ascolta, perdona, in nome di Dio. Vorrei ringraziare tutti i preti che qui fanno questo servizio così importante per un vero cammino di vita cristiana.
1: Dolce Madre che di pace messaggera noi scendesti.
0: Alla misericordia di Dio risponde il nostro impegno di conversione, di cambiamento. La nostra conversione, il nostro cambiamento, il nostro desiderio di vivere come Gesù ci ha insegnato, perché quello renderebbe certamente il mondo migliore, si scontra con i nostri limiti, con le nostre fatiche, con le nostre titubanze. Ecco perché Maria dice a Giannetta: inginocchiati e prega. Ritroviamo anche noi gli spazi della preghiera quotidiana. Ritroviamo anche noi la forza di vivere giorno per giorno cercando di seguire l'esempio di Gesù attraverso il nostro incontro domenicale, dove quel corpo e quel sangue di Gesù che ci è dato, grazie anche alla Vergine Maria che ha offerto il suo grembo per l'incarnazione, quel corpo e quel sangue ci sostiene, ci incammina, ci illumina, perché la nostra vita sia fatta di scelte buone, giuste, che lasciano contenti noi e che rendono contenti anche gli altri.

E a prestare servizio all'altare durante la celebrazione a Caravaggio sono stati i cinque diaconi ormai prossimi all'ordinazione: Gabriele Donati, Daniel Dossu, Alessandro Galluzzi, Massimo Serina e Fabrice Su. Saranno ordinati sacerdoti sabato 6 giugno alle 20:30 in cattedrale a Cremona. La celebrazione, presieduta dal vescovo Napoglioni, potrà essere anche seguita in diretta TV su CR1 e sui canali web ufficiali della diocesi di Cremona. All'indomani, i cinque sacerdoti novelli celebreranno la loro prima messa nelle rispettive parrocchie di appartenenza. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio. Sentiamo un suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano importante per la diocesi di Cremona, il santuario lauretano di Sant'Abbondio.

Siamo giunti ormai alla fine del mese di maggio, ancora accolti nella casa di Maria presso il santuario lauretano. Ne siamo davvero riconoscenti. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. È il nome, il volto di Dio che Gesù è venuto a rivelare a tutta quanta l'umanità. A dire il vero, la domanda su Dio ha sempre inquietato e affascinato il cuore dell'uomo. Ne parla anche il brano del Vangelo di Giovanni che oggi leggiamo. Siamo al capitolo 3. C'è un incontro notturno tra Gesù e Nicodemo, un anziano di Israele, che sta cercando la verità. Nicodemo non riesce a comprendere come sia davvero lui, Gesù, il Messia. Come può un uomo compiere questi gesti, dire queste parole? Dio deve essere con lui. Gesù rivela il suo rapporto con il Padre e ci introduce nel suo mistero. Dice il Vangelo, Gesù disse a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Detto in poche righe, un contenuto immenso. Dio ama il mondo tanto da dare il suo Figlio. Il suo disegno è che il mondo non si perda. La fede nel Figlio apre la porta all'eternità. Dio non manda il Figlio nel mondo per condannare, ma per salvare. È meglio che ci fermiamo, che sostiamo su queste grandi verità della fede cristiana. Ci sono delle ricadute molto pratiche anche nella visione del mondo e anche nella visione di Dio. È una meraviglia questo nuovo nome che oggi la Chiesa celebra. Di Dio si può parlare, ma solo nel linguaggio dell'amore. È un Dio che ama la differenza, la porta scritta nel suo cuore. Tre persone, un solo Dio. Riesce a tenere insieme ogni distanza. È un Padre che ama a tal punto da creare l'universo e l'uomo per avere qualcuno da amare. Il suo progetto è condividere la sua stessa vita con noi. Come ognuno che sappia amare dimentica perfino se stesso, si abbassa fino ad abbracciare le creature. L'amore tra il Padre e il Figlio ha un nome, lo Spirito Santo, che custodisce la memoria di Gesù. E penso siate d'accordo con me che è meglio che ci fermiamo. Questa è una domenica in cui davvero a tutti i cristiani è chiesto una sosta, un po' di silenzio per contemplare questo mistero, uno sguardo d'amore rivolto a Dio che ci avvolge, merita umiltà. Il linguaggio più adeguato per parlare della Trinità è la lode, come faceva Maria, come questo santuario ci ricorda nel Magnificat. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Come dice San Paolo ai Corinti, ci salutiamo così. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

E rimaniamo a Cremona, ma saliamo i gradini del Torrazzo per la puntata di questa settimana del video podcast Torrazzo con Vista, disponibile ogni settimana dalle 12:30 sulle principali piattaforme per podcast. La puntata di questa settimana è dedicata agli eventi culturali di piazza. A parlarne in studio con Andrea Bassani saranno Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto Andrea Pazienza e parte dell'organizzazione del Porte Aperte Festival, e Giovanni Maffini del Centro Culturale Sant'Uomo Bono, organizzatore dell'Happening, che arriverà in Piazza Stradivari a Cremona dal 13 al 16 giugno. Inoltre segnaliamo che venerdì è uscito il numero di maggio, il numero del mensile digitale Riflessi Magazine. Il tema di questa edizione è materia. Come sempre invito a sfogliare per scoprire riflessioni, storie, interviste e servizi sul sito www.riflessimag.it. E con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare. Un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le news delle 14, il Papa in Spagna per il quarto viaggio apostolico, non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, promuovere l'unità. Leone XIV parlando ai giornalisti in aereo, in Iran non c'è una guerra giusta. E il primo giorno del viaggio apostolico in Spagna culminerà questa sera con la veglia di preghiera con i giovani in Plaza del Lima. Attacco di droni su vasta scala su San Pietroburgo, diplomazia in stallo dopo il rifiuto di Putin di incontrare Zelensky. Le 14 e 42 secondi, ben trovati da Marco Guerra. Papa Leone dunque a Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico in Spagna, dove resterà fino a venerdì 12 giugno, toccando la città di Barcellona e le isole Canarie. Al Palazzo Reale, nel primo discorso alle autorità, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico, Leone XIV ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme, fianco a fianco. Attenzione, aggiunge il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
3: Vengo tra voi a confermare, incoraggiare, ispirare una rinnovata fedeltà dei credenti al Vangelo e una più profonda riconciliazione e cooperazione tra le diverse anime di questa nazione. Le prime parole in spagnolo di Papa Leone sono nel segno dell'unità rispetto agli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il pontefice ripercorre la multiforme ricchezza di un grande paese che da quasi due millenni ha ricevuto la parola del Vangelo, con un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta. Un punto su cui insiste è la cultura dell'incontro che da sempre ha caratterizzato la storia della Spagna e che ha generato stabilità e prosperità. Il messaggio della pace, che in questi tempi, sottolinea, risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate, ma si apre alla verità.
4: Poi la tentazione di ganar popolarità.
3: Oggi la tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni sembra crescere invece di diminuire. La dignità umana non cessa di essere violata. Invito tutti, aggiunge Papa Leone, ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità. La strada è quella del crescere insieme, fianco a fianco, perché la sicurezza, dice il Papa, non viene dalle armi né dai muri, ma dal farsi dono per l'intera famiglia umana.
4: Che Dios bendiga España.
2: La giornata di Papa Leone proseguirà con l'incontro delle 18 al centro sedia 24 horas di Madrid, polo di carità e solidarietà della capitale iberica. Lì sarà ricevuto dall'arcivescovo di Madrid il cardinale José Cobo Sano e dal direttore del centro, nella serata la tanto attesa veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima alle ore 20. E a bordo dell'aereo per Madrid Papa Leone ha incontrato i giornalisti per un breve saluto, rispondendo alle domande, rilanciato il dialogo di pace per l'Ucraina, espresso vicinanza al Libano e sull'Iran, ha sottolineato che non ci sono gli elementi per una guerra giusta. Si è soffermato anche sugli abusi, una ferita ancora aperta. Il servizio di Luca Collodi.
5: A Teheran non ci sono gli elementi di una guerra giusta. La teoria della guerra giusta proviene da secoli passati, quando non si immaginavano le armi e la capacità di distruzione di cui dispone oggi l'uomo. Tra i temi affrontati nel dialogo con i giornalisti sul volo da Roma a Madrid, il conflitto in Ucraina, per il quale Papa Leone ha ribadito la necessità di perseguire con determinazione sulla strada del dialogo e della pace. Papa Leone ha rivolto inoltre il suo pensiero al Libano, confermando l'attenzione della Santa Sede verso la situazione del paese con il costante contatto con le autorità religiose. Rispondendo poi a una domanda sul tema della guerra, Papa Leone ha richiamato le riflessioni sviluppate negli ultimi anni dal Magistero della Chiesa sulle profonde trasformazioni introdotte dalle moderne tecnologie militari e dalla capacità distruttiva delle armi. Rispondendo anche ad una domanda sugli abusi del clero, il Papa ha detto che incontrerà durante il viaggio in Spagna alcune vittime, assicurando il suo impegno e quello della Chiesa a lottare contro quella che è ancora una ferita aperta.
2: Apriamo la pagina della cronaca internazionale con l'Ucraina. Dopo che Putin ha rifiutato la richiesta di un incontro avanzata da Zelensky, il portavoce del Cremlino Peskov ha precisato che l'invito a Mosca per il presidente ucraino rimane in vigore. Anche l'Europa si muove sul fronte diplomatico. Domani a Londra Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito, ma sul terreno non si fermano i combattimenti. Oltre 80 droni sono stati intercettati dalle difese russe su San Pietroburgo. Nella città è scattato il divieto di uscire, si contano 3 feriti. Sulla situazione di stallo nel conflitto sentiamo Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca dell'ISPI.
6: Fino ad alcuni mesi fa erano i russi ad avanzare soprattutto nel Donbass. Questa avanzata è stata comunque contenuta dall'esercito ucraino, che anzi riesce a prendere alcuni territori. Certo, entrambe le parti si ritengono ancora pronte a fare degli avanzamenti. Questo non è il contesto ideale per un accordo. Lo vediamo anche con questa proposta che è stata avanzata tramite lettera da Zelensky, perché essenzialmente un accordo c'è quando entrambi temono di perdere, non quando ciascuno dei due pensa di poter ancora vincere o comunque di poter negoziare da una posizione di favore.
2: Bisogna trovare un soggetto che possa essere un vero elemento di mediazione, un soggetto terzo tra le due parti in conflitto.
6: Putin l'ha chiarito, lui ha detto che considera l'Unione Europea parte in causa in questo conflitto. Bisognerà trovare appunto un paese e un leader che possa rappresentare per ambo le parti un negoziatore credibile. Potrebbe essere ad esempio proprio la Turchia di Erdogan.
2: Resta alta la tensione anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Gurok. L'Iran dal canto suo ha risposto attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Nonostante la tregua si combatte anche in Libano. Almeno 6 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in un attacco israeliano nel sud del paese dei Cedri. E nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Ci spostiamo a Cuba, alle prese con la più drammatica crisi energetica della sua storia a causa dei blocchi e delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Nella lista nera statunitense potrebbero entrare anche le forze armate dell'isola caraibica e i comitati per la difesa della rivoluzione. E per la prima volta il presidente cubano Miguel Díaz e i membri della famiglia Castro, il servizio di Lorenzo Giovanardi.
7: Blackout energetici che arrivano fino a 22 ore al giorno, inflazione che galleggia intorno al 25% e difficoltà a reperire cibo e perfino medicine. Secondo il governo cubano, fino a 100.000 bambini rischiano di rimanere senza latte. È la dura condizione che si trovano a fronteggiare gli abitanti di Cuba a causa dell'embargo petrolifero ed energetico, insieme alle sanzioni economiche imposte dall'amministrazione Trump a partire da gennaio scorso. Il governo cubano ha chiesto aiuto direttamente alle Nazioni Unite, chiedendo di mobilitarsi per prevenire una catastrofe umanitaria. Intanto diverse aziende internazionali stanno lasciando L'Avana, una scelta legata anche al nuovo quadro sanzionatorio imposto da Washington. Catene di hotel, società minerarie e compagnie di carte di credito che sono pronte a sospendere la propria attività. Le condizioni economiche dell'isola rischiano quindi di peggiorare ulteriormente. E il segretario di Stato americano Marco Rubio nei giorni scorsi è tornato a parlare della questione cubana, sostenendo come l'isola rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Washington che non mostra segnali di allentamento della pressione sull'Avana.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Nel complesso di Sant'Agnese, fuori le mura a Roma dei canonici regolari e lateranensi, un ex vivaio diventerà un orto della comunità condiviso con i parrocchiani e le famiglie del quartiere. Ne ha parlato nell'inserto culturale dell'Osservatore Romano il servizio di Eugenio Murrali.
8: Coltivare e custodire sono due preziosi verbi biblici su cui si fonda un cantiere di sogni. Nell'antico complesso di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma, mezzo ettaro di terra si trasformerà in un orto di speranza. L'iniziativa è promossa da alcuni parrocchiani e portata avanti insieme all'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi. Nasceranno così IOSA, Orti Sant'Agnese, per restituire cura e bellezza a un terreno che in precedenza ha ospitato un vivaglio. Il piano di recupero prevede la creazione di 90 orti. Secondo l'abate emerito ed economo Don Franco Bergamini, la bellezza dell'idea consiste anche nell'aprirsi alle persone del quartiere. Per di più è bello pensare che il futuro di questa area possa rientrare in un progetto solidale destinato ai detenuti. Perché fra le intenzioni degli ideatori c'è anche quella di creare, attraverso il lavoro negli orti condivisi, un percorso di reinserimento sociale. Il parroco di Sant'Agnese, Don Mauro Milani, ha ricordato inoltre come il richiamo alla realtà dell'orto sia forte nel Vangelo e come anche in questo spazio di comunità e comunione il riferimento resti la parola di Gesù, che insegna amore, attenzione, armonia.
2: È tutto per questa edizione. Da Luca Rossi, regia, e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

sei, sette. Il corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respiro

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

cappello non colpisce più alla mia, non taglia per foggiare gambe nuove a chi li offrì in battaglia, ma tre croci, due per chi disegna.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare. Un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Riprendiamo le nostre riflessioni. Stiamo sempre parlando soprattutto di San Paolo e abbiamo ancora tanti misteri da risolvere nei riguardi di San Paolo. Per esempio, che mestiere faceva San Paolo? Scusate, ce ne sarebbe uno prima ancora. San Paolo era sposato o no? Ebbe o non ebbe una moglie? Ebbe o non ebbe una famiglia? Ne parleremo un'altra volta, non abbiamo notizie assolutamente precise, perché nella lettera ai Corinti dirà ad un certo punto che sarebbe contento che tutti potessero essere come lui, ma poi non si capisce bene in che situazione si trovava lui, se non si era mai sposato, se poniamo era morta la moglie, se aveva una moglie che gli permetteva però di occuparsi più che della casa e della famiglia, della diffusione della fede, non sappiamo praticamente nulla. Quindi vedete che ci sono ancora tanti misteri aperti sulla storia di Paolo. Oltre a questo, che è certamente un mistero affascinante, perché insomma, essere padre di famiglia è una cosa, non esserlo è un'altra. Un altro dei problemi è la professione di Paolo, cioè che mestiere faceva Paolo e eventualmente dove l'ha imparato, in che cosa veramente consisteva. Dico soltanto due parole su questa curiosità, perché anche a questo proposito non sappiamo quasi niente di sicuro. Paolo dice che il suo mestiere era quello di fabbricare tende. Qualcosa ho già accennato, mi pare, l'ultima volta, prima di Pasqua. Le tende. Su un libro di una ventina di anni fa, che è quello tra l'altro di cui mi servo sempre per queste nostre lezioni, che è un certo Morphy O'Connor, che però era un esperto che conosce bene sia la Sacra Scrittura sia anche il modo di vivere della civiltà romana nella quale Paolo è vissuto, questo autore spiega che bisogna precisare cosa si intende per tende. Certamente la materia di cui erano fatte in genere quasi tutte le tende era il lino. Il lino poteva essere a sua volta un lino leggero, non dico trasparente, ma certamente un lino leggero, e un lino più pesante. Tutto stava da come si era preparata la tessitura del lino. Poteva restare bianco, poteva essere colorato, bisognava aggiungere quindi dei colori, si poteva farlo. E questo studioso dell'antichità ricorda che soprattutto nel periodo estivo i romani cercavano in ogni modo, questo accadeva a Roma, ma probabilmente anche in altre zone dell'impero. Per Roma noi siamo in grado di ricostruire l'attività notevole, la fabbricazione notevole di tendaggi durante l'estate per favorire, per difendersi dal caldo. Erano dei tendaggi interessantissimi, si cercava di trovare dei pali di sostegno, dopodiché si appoggiavano sopra queste tende di lino, solitamente leggere, magari colorate, per fare ombra. E se ne fabbricavano una quantità. Quando si mangiava all'aperto, con la tenda sopra, nel foro romano era tradizionale avere una quantità, gli stessi senatori potevano camminare tranquilli all'aperto, mangiare, chiacchierare, passeggiare, e dappertutto c'era questa specie di tendaggio leggero. Altri tipi di tenda, fatte sempre di lino, ma con tessiture più spesse e più forte, servivano poi per le navi. E anche allora, oltre alle grandi navi per le quali avevano bisogno di vele robuste, c'erano anche delle piccole navicelle, direi da passeggio, per piccoli viaggetti sul fiume. E queste dovevano avere una loro consistenza, perché dovevano, con la forza del vento, portare avanti la nave. Pare che in piazza Navona si facessero appunto questi giochi, queste piccole gare, e anche lì c'era l'uso della tenda. Paolo sarebbe un fabbricante di tende. C'era però anche una cosa alla quale spesso non si fa attenzione. Le tende avevano anche un altro servizio, potevano servire anche per campeggiatori, per esempio. Già allora si usava questo sistema, che si andava in campagna, si piantavano delle tende, e anche queste sostanzialmente avevano dei sostegni che potevano essere di cuoio o di legno, dopodiché la copertura veniva fatta con questi tessuti di lino. Alla fine sono quelli, e questa è la sostanza delle cose. Era qualcosa che era soprattutto usato, questo tipo di uso era evidentemente praticamente estivo, e era per rendere più facile la sopportazione del caldo. Più serio era la navigazione, e più serio ancora era la guerra. Ecco, quello che di solito si fa finta di niente, non lo si dice, cioè i soldati vivevano praticamente in tende. Potevano avere le loro caserme nelle quali abitavano insieme, però nei loro spostamenti, quando dovevano agire sul territorio, non necessariamente per delle ragioni belliche, ma per delle esercitazioni o per dei controlli di tipo fiscale, militare, nei viaggi quotidiani che si dovevano fare, per mantenere una certa sicurezza, per esempio nelle strade, nelle famose vie romane, che erano in genere battute da ladri, da banditi, per cui in certe situazioni era assolutamente pericolosissimo viaggiare, perché c'erano molto più di quanto non possa succedere ancora oggi, c'era della gente che viveva di banditismo. Associazioni e piccole congreghe di persone, le quali erano organizzate proprio per aspettare il momento giusto, quando passava un ricco che non fosse ben difeso, che non avesse dei difensori che lo precedevano e lo accompagnavano, assalivano il viaggiatore e gli portavano via tutto, e in genere lo lasciavano mezzo morto. La storia del Samaritano è un esempio di quello che poteva succedere tutti i giorni, in tutte le strade. Ecco perché meraviglia, viene presentato come eccezionale il fatto che uno si sia fermato, perché quando un viaggiatore vedeva che c'era un morto per terra o un ferito per terra, si rendeva conto che erano passati di lì i briganti di professione, quelli che per mestiere aspettavano il viaggiatore, e se il viaggiatore non era accompagnato da protettori e difensori armati, lo assalivano, gli portavano via tutto e lo lasciavano lì, morto o vivo, non gliene importava un fico secco. Quindi non sono così colpevoli quelli che vanno avanti facendo finta di niente, il levita e il... Era la prudenza normale. È chiaro che quando uno doveva fare un viaggio gli si raccomandava: non fermarti, se per caso trovi qualcuno per terra che sta male, non assisterlo, perché sennò ci vai di mezzo tu, perché i banditi sono nascosti e ti assaltano e crepi anche tu. Il mondo era così. Questo noi spesso, sono le mie solite parentesi, spesso lo dimentichiamo. Pensiamo che allora andare a spasso per la campagna, andare da Gerusalemme a Gerico, fosse una passeggiatina che si poteva fare tranquilla, così, andando in bicicletta e cantando. Eh no, caro, quando ognuno usciva di casa rischiava di essere assalito subito da qualche ladro che lo aspettava. Chiusa la parentesi, allora ci sono anche, ripeto, le tende dei soldati, i quali nei loro spostamenti vivevano appunto in tende. Paolo, questo mestiere di fabbricante di tende, il quale lo vedremo fra pochi minuti quando parleremo di quello che è successo a Tessalonica. Paolo era da sempre, cioè era il suo mestiere, oppure ha cominciato a occuparsi di tende dopo la sua conversione? Non lo sappiamo. Però anche qui, vedete, c'è qualcosa di strano, perché prima sembrava che venisse da una ricca famiglia di Tarso, che fosse una specie di libero studente che era andato a studiare l'ebraismo farisaico in Palestina, a Gerusalemme addirittura, mantenuto evidentemente da soldi che gli mandavano i genitori, come il figlio al prodigo, al quale volle vedere il mondo e conoscere come stavano le cose, e il papà gli ha detto: sì, va bene, la tua parte di eredità te la anticipo, fai pure, vai. E allora avrebbe deciso ad un certo punto, perché avrebbe deciso ad un certo punto di cambiare mestiere, forse che la famiglia gli ha detto: beh, se vuoi fare il predicatore di una religione che ti interessa, t'arrangi tu, noi non ti diamo più soldi. Ecco, prima era mantenuto da chi questo giovanotto che andava a studiare a Gerusalemme, e che poi invece decise di non stare più dalla parte degli ebrei ma dalla parte dei cristiani? Direi che questo cambiamento di attitudine religiosa poteva essere importante per la famiglia di Paolo. Noi non sappiamo niente di suo papà, di sua mamma, di quanti fratelli aveva. Aveva una sorella, perché abitava a Gerusalemme, questo lo sappiamo, l'abbiamo saputo, ma non sappiamo poi niente altro di importante. Gli hanno forse tagliato i viveri dicendo: vuoi occuparti di religione, arrangiati. Non lo sappiamo. Sappiamo però che sarebbe fabbricante di tende. E di nuovo posso fare la domanda: erano soprattutto le tende estive, quelle per il calore? Erano delle tende più pesanti? Ogni tenda in ogni caso ha bisogno anche di un sostegno, occorre trovare il modo di metterla in opera questa tenda. E un conto è, era lui il tessitore? Probabilmente no. Quindi prendeva dei tessuti già pronti e questi tessuti già pronti cercava di inserirli in una capanna oppure in un tendaggio. Quindi doveva essere capace anche di adoperare il legno o il cuoio, di legare la tela ai sostegni. Era un mestiere non facilissimo, bisogna impararlo. Ecco, lo so che la cosa è una pura curiosità a cui non sappiamo dare risposta, ma insomma, per capire che la vita di un personaggio sarebbe utile anche avere delle risposte su queste, che non sono banalità. Per esempio, il libro del quale mi servo ritiene che lui abbia scelto questo mestiere quando ha deciso di dedicarsi alla predicazione, proprio perché era un mestiere che gli dava la possibilità di lavorare dappertutto, perché dappertutto era necessario ed era utile costruire delle tende. E l'aveva scelto perché era quello che poteva di volta in volta trovare la possibilità di avere il materiale per costruire questo lavoro. Gli è sembrata l'opinione più, così, la prospettiva più intelligente per poter guadagnare qualcosa. Non poteva fare altro. Può darsi. Altri commentatori, altri

altri che come me cercano di capire le cose, fanno un'altra osservazione e dicono: no, ho scelto un mestiere che in fondo era un mestiere umile, era un mestiere che di solito veniva fatto da povera gente e non era il mestiere della classe dirigente. Perché, e questo bisogna ricordarlo, nel mondo antico, questo per esempio lo dice chiaramente Cicerone nei suoi discorsi, nelle sue lettere, tutti i lavori materiali sono lavori da schiavi. L'uomo veramente uomo, l'uomo libero si occupa della filosofia, della retorica, può essere uno scultore, un artista, un architetto, può quindi dedicarsi anche a dei lavori materiali come la scultura, ma non appena è possibile, quando si tratta di toccare la materia, di fare la fatica del lavoro materiale, viene sempre aiutato dagli schiavi, dai servi. Lui prepara il disegno, dà l'ultimo ritocco, se occorre, osserva, come l'architetto, quale fa il disegno, fa il progetto, poi insegna agli altri. Ma la materialità, l'opera materiale la fa il dipendente, che normalmente è uno schiavo, perché l'uomo nobile, l'uomo vero, l'uomo che merita veramente questo titolo, è colui il quale si occupa non dei lavori materiali, ma si occupa del pensiero, della parola, della conoscenza, della filosofia. Sono cioè i lavori spirituali. Tutti ricordate che in fondo questa concezione, che è tipicamente ellenistica, non direi che sia ebraica, per cui l'uomo libero, l'uomo nobile, l'uomo che merita veramente questo titolo, è uno che non si sporca le mani. Intendiamoci, può anche essere capace di combattere, di fare un duello, può avere anche volontariamente il desiderio di manifestare la sua forza fisica nello sport, può farlo, nel circo può farlo, ma lo fa per far vedere che la mens sana è in corpore sano e che il corpo sano ti assicura di avere una mens sana, ma quella che conta è la mens. Le opere servili non sono degne dell'uomo. La Chiesa antica ha preso questa regola e ha detto che alla domenica, nei giorni di festa, non si possono fare i lavori servili. Si possono invece fare i lavori che occupano la mente, l'intelligenza, la parola. Quindi, in fondo, il cristianesimo, sotto questo punto di vista, ha copiato questa visione di tipo aristocratico che era caratteristica della cultura ellenistica, non della cultura ebraica. La cultura ebraica ritiene che anche il lavoro manuale ha lo stesso, almeno così mi pare di capire da come ragiona l'Antico Testamento. Tanto non ci sono degli schiavi ebrei che ne faccia i lavori peggiori. Ma i lavori materiali, anche quelli seri, sono lavori dignitosi anche per Mosè. Il mondo greco invece ha quest'altra idea. C'è questa classe doppia.

i signori, i nobili, la nobiltà, che ha moltissimi privilegi. Paolo, per esempio, se è cittadino romano con la cittadinanza romana, fare il mestiere di uno che fa delle tende vuol dire negare, direi che sotto un certo senso è offensivo nei confronti della romanità. Insomma, è una situazione molto strana questa, questo soltanto per dire quante cose non sappiamo riguardanti Paolo e anche direi quante cose noi interpretiamo in maniera moderna, come appunto dicevo parlando della questione del Samaritano, mentre la situazione di allora era anche dal punto di vista del valore morale di certe scelte completamente diversa da quella che noi oggi potremmo avere. Oggi il mancato soccorso in un incidente stradale è considerato un reato gravissimo. Il mancato soccorso in un incidente stradale ai tempi di Gesù era considerato l'obbligo morale di una persona per salvare la propria vita e la propria famiglia, era legittima difesa. È molto diversa la cosa, molto diversa. Ecco perché dire che è stato un samaritano a fare questo diventa, direi, una cosa eccezionale, tant'è vero che i cristiani dei primi secoli, anche se c'è scritto tu fa lo stesso, hanno detto che il vero samaritano è Gesù e che il cristiano deve diventare così eroicamente sicuro di sé grazie alla forza che Gesù gli darà. Perché il vero samaritano, quello che ha avuto il coraggio di assistere il malcapitato e non è scappato via, non è uno che ha compiuto il dovere necessario, come sarebbe per quello che oggi deve fare in un incidente stradale. Dicono subito, è una cosa che soltanto la potenza di Dio poteva avere il coraggio di fare. E allora il samaritano diventa la figura di Gesù stesso. Ecco. Vedete, bisogna che noi ci abituiamo a tornare indietro nel tempo quando vogliamo capire le cose. E per fare questa esperienza in maniera più attenta e profonda, vorrei seguire un suggerimento che ho preso dal libro di cui parlavo prima, quello di O'Connor, il quale presenta come primo modello per capire molte cose che riguardano la persona di Paolo e il suo concetto di cosa vuol dire essere un cristiano, analizza le lettere indirizzate ai Tessalonicesi, perché sono le più antiche lettere che noi possediamo. Sono veramente il testo scritto più antico che noi possediamo del Nuovo Testamento. Qui siamo abbastanza sicuri della data. Siamo nell'anno 50 circa. 50-51. Forse 49-50-51. Ecco. Qualcuno arriverebbe addirittura a dire che si può tornare al 48. Noi abbiamo un testo, che è la prima lettera ai Tessalonicesi, intendiamoci bene, anche questo testo, come poi dimostrerò, può essere stato ritoccato, cambiato molte volte. Il testo come l'abbiamo adesso è certamente stato ritoccato, rimesso in ordine, rifatto, quando dopo il 65, dopo il 70, quando cominciò a circolare una raccolta dei testi paolini, quando cioè qualcuno si raccolse questi testi, li mise insieme e
li inserì probabilmente per la prima volta in un codice dove tutti i testi attribuiti a Paolo venivano messi in fila, come sempre cominciando dal più lungo e lasciando in fondo i testi più brevi, perché si andava con la misura delle righe che venivano adoperate. Ma prima che ci sia questa riedizione dei testi paolini, noi non sappiamo se fossero veramente se fossero veramente quelli che adesso noi leggiamo. Noi oggi riusciamo a leggere qualche cosa che una quarantina d'anni dopo la prima stesura è stata risistemata da una specie di

lo prendo così com'è e cerco di spiegarlo così com'è. Altri invece dicono: no, ci sono dei segnali, se io leggo con attenzione mi accorgo che ci sono dei punti nel testo che mi danno l'impressione di essere fuori posto. Ci sono delle frasi, dei pensieri, dei periodi che non si capisce, che non sembrano correttamente legati a quello che precede e a quello che segue. Cioè, ci sono delle incongruenze. E analizzando queste incongruenze, qualcuno dice: probabilmente queste cose, queste lettere non erano così all'inizio, e questa che noi chiediamo che fosse la prima lettera ai Tessalonicesi in realtà è una raccolta di più lettere indirizzate ai cristiani di Tessalonica. Qualcuno arriva a dire che ce ne sono quattro, qualche altro arriva a dire che ce ne sono soltanto tre. Io seguo l'ipotesi, vi presento l'ipotesi di uno studioso il quale dice che ce ne sono almeno due. Cioè nell'attuale prima lettera ai Tessalonicesi io posso distinguere due, almeno due, ripeto qualcuno quattro, almeno due lettere diverse. Ovviamente queste lettere diverse non vengono ripetute in maniera completa. Per esempio, ogni lettera comincia con i saluti iniziali e i ringraziamenti e gli auguri finali. Questi vengono tagliati via quando le lettere precedenti vengono sistemate in una sola lettera. Quando le due lettere vengono, cioè queste ripetizioni